0: in fretta.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra

comunità 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Prima di presentarvi il prossimo gruppo di canzoni, vorremmo fare, se ce lo permettete, un accenno all'orchestra del 19° Festival di Sanremo. Io che ho te. Cantano i New Trolls.

0: Le belle donne di Pallavicini, Conte Virano. La direzione dell'orchestra del maestro Mario Magenta, canta Robertino.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sube decime.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

0: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Lourdes l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Juez.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Something I want to talk about.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: cosa. Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio. A cura di Marco Pieroni.

0: andare via.
1: Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8, la musica alla radio.
2: Mercoledì, lodi mattutine.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 21,4 gradi, di 25 gradi. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: Previsioni meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 21,4 gradi, di 25 gradi. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Teddy.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontro.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Previsioni meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 21,4 gradi, di 25 gradi. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: You're beautiful.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Show di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, esordisce il tycoon e poi avverte Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, dice, rivelando colloqui fra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. E poi Cuba è uno stato fallito e bolla come allarmismi inutili, una bufala, gli allarmi sull'intelligenza artificiale. E dall'Assemblea dell'ONU parole dure sul Medio Oriente, dal segretario generale Guterres, che evoca il rischio di una pulizia etnica a Gaza. Vergogniamoci per la situazione nella striscia, dice il presidente francese Macron. La replica di Netanyahu, parole grottesche. In Ucraina ancora raid russi nella notte, colpiti magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky dalle Nazioni Unite, incontrando in un bilaterale il presidente Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Ancora la scuola al centro del dibattito politico, la premier Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe, tira in ballo al presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro, ricorda Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, dal Colle nessun commento, l'opposizione all'attacco, Meloni non ha il senso dello Stato, dice la segretaria del PD Schlein. Ancora un morto sul lavoro è accaduto nella notte al Colosseo a Roma, intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di circa 10 metri, inutili tentativi di rianimazione. In segno di lutto il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. E un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta su corso Regina Margherita. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Stellantis, Samira Fiori torna alla cassa integrazione dal 19 al 30 ottobre, il 19esimo anno di stop produttivo, dice la FIOM di Torino. Il ricorso alla cassa integrazione è sulla linea della 500 elettrica e ibrida. L'azienda parla di situazione complessa nonostante gli investimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 21,4 gradi, di 25 grini. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, attacco russo contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud del paese, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Colpiti nella notte anche magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto a un cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi Zelensky parlerà all'assemblea dell'ONU a New York. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Ancora un morto sul lavoro, è accaduto nella notte al Colosseo a Roma. Intorno alla mezzanotte, un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione di una quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di 10 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. In segno di lutto, il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna, settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Maxi operazione contro un traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti, perquisizioni e sequestri all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Lo stato dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante.
1: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra, tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
0: Sciopero degli avvocati a Milano. Da oggi fino al 29 settembre l'Unione Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione dalle udienze per protestare contro la violazione del diritto di difesa e la segretezza dei colloqui fra detenuti e legali. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento, massime stazionarie o lieve calo intorno ai 21,4 gradi, di 25 grini, venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile, affidabilità alta.
3: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: 3, 2, 1, Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci a metà settembre, l'estate piano piano ci saluta, ma noi continuiamo il nostro viaggio tra le storie di chi il cuore lo mette a disposizione degli altri. Oggi andiamo a Fermignano, dove l'Avis ha appena festeggiato un compleanno niente male, 65 anni, ma per capire cosa c'è dietro abbiamo al telefono il presidente dell'Avis comunale di Fermignano, Fulvio Fulgini. Ciao Fulvio!
1: Ciao Enrico e ciao a tutti.
0: Benvenuto intanto.
1: Grazie, grazie tante. Non mi aspettavo questa chiamata, però sono veramente contento.
0: Vabbè, meglio questa chiamata, no?
1: Senz'altro.
0: Fulvio, partiamo subito, no? Dal 5 febbraio 61 nasce l'Avis di Fermignano. Ma se dovessi raccontarci, adesso non credo che tu ti ricordi tutto, ma in un minuto questa storia, da dove partiresti?
1: Allora, innanzitutto partirei dal fatto che nel 1960 ancora il mio paese è poco distante dall'ospedale di Urbino e venivano le prime emoteche per la raccolta del sangue, quindi le persone che si sentivano, no, la volontà e la necessità di iniziare a donare sangue si sono subito avvicinate. E da lì un gruppo di ragazzi di allora, erano circa 15, si sono sentiti la necessità di fondare la sezione di Avis Fermignano anche loro, perché nei paesi vicini, già dove c'erano degli ospedali, praticamente avevano già la loro sede Avis. E da lì è partito tutto.
0: E adesso in quanti siete?
1: Allora, noi siamo 511, siamo, io dico, abbastanza bravi noi a reperire i nostri detenuti.
0: Non è male, poi, dai,
1: Sì, se contiamo che il nostro paese è un paese di 8.600 anime, quindi...
0: Sì, però non è che donano tutti, tra anziani e bambini. Insomma, quindi si riduce anche il numero, insomma, dai.
1: Certo, certo. E noi cerchiamo in qualche maniera di fare delle attività all'interno del nostro paese per poter in qualche maniera avvicinare le persone e poi far vedere che siamo una bella associazione. E da lì riusciamo ad avere...
0: Ma insomma, i 65 anni si saranno succeduti diversi presidenti e tante persone, no? È cambiato qualcosa o invece è rimasto tutto uguale?
1: No, praticamente abbiamo avuto il primo presidente che è stato il fondatore, Giuseppe Cleri, e lui è stato il presidente che praticamente col primo statuto, come dicevamo prima, dal 5 febbraio del 61 fino al 68. Poi è susseguito un suo, diciamo, consigliere, Federico Fattori, poi Agostino Cleri, che era il figlio di Giuseppe Cleri, purtroppo sono morti, quindi entrambi. È stato un presidente, chiamiamolo onorario, perché dal 72 al 2009 allora non c'era
0: diversi. E poi sei arrivato tu.
1: Non subito, c'è stato Giuseppe Falasconi, Giorgio Cancellieri e poi la fine.
0: Ma ascoltami, ma questo non mi rispondi subito, mi rispondi dopo. Ma chi te l'ha fatto fare? Ma questo poi me lo rispondi nella seconda parte. Una storia lunga, 65 anni, merita anche una pausa. E noi la facciamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Antonio Ornano e voglio semplicemente ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e agli altri, perciò mi raccomando, dacci una mano, anzi dacci un braccio. Un bacio a tutti.

0: di nuovo su Radio Fa Buon Sangue, sempre con il presidente Fulvio Fuggini di Avis Fermignano. Insomma, ti ho chiesto prima chi te l'ha fatto fare.
1: Ma è stato un po' un
0: obbligo.

0: Quindi i miei, diciamo, consiglieri, quando abbiamo fatto l'ultima votazione, mi hanno chiesto in gruppo che avevano piacere di essere, che diventassi io il presidente, ho accettato. L'importante è detto che facciamo le cose assieme, esatto, perché certo, mi piace molto condividere.
1: Anche perché
0: tutto
1: tu non sei anziano, quindi sei ancora giovane, quindi
0: abbastanza giovane.
1: Ma durante la festa so che siete partiti dal monumento al donatore, no? Ma che emozione è stata poi ricordare lì anche chi oggi non c'è più, come insomma
0: certo.
1: Così a ricordare, no?
0: Sì, praticamente mi è sembrato giusto fare un piccolo pensiero a tutti i donatori che in questi 65 anni hanno effettivamente donato il proprio sangue per salvare vite.
1: Certo.
0: E poi da lì anche ricordare chi effettivamente non c'è più, perché d'altronde Avis è una bella associazione, ci sentiamo tutti partecipi e ci piace in qualche maniera fare parte di questo bel gruppo e far squadra, però qualche volta ci si dimentica anche di quelli che non ci sono
1: più.
0: Ma
1: non solo in Avis, credimi, in generale, soprattutto in questo paese, ma qui è un altro discorso. Comunque ho letto poi insomma che avete continuato con le benemerenze, oltre 300, ma siete partiti dal 2006 per riconoscere 300 persone tutto quel giorno lì.
0: No,
1: perché a uno grazie a 300 volte.
0: E infatti l'abbiamo fatto durante il pranzo.
1: Mamma mia, è durato 8 ore il pranzo.
0: Quindi durante, infatti qualcuno alla fine è dovuto in qualche maniera cedere. Però dai, stato bello,
1: sì.
0: Quindi tutto sommato quando si mangia bene e si sta bene poi diventa
1: poi quelle zone lì sono insomma, so che si mangia bene, insomma noi
0: certo conosciamo un pochino come in tutta Italia, però effettivamente noi la nostra cucina ci piace.
1: Avete fatto una bella festa quindi anche?
0: Sì è stata bellissima e soprattutto abbiamo avuto un bel seguito, cioè i nostri donatori sono rimasti contenti, peccato che molti non sono potuti venire e anzi
1: quelli che non vengono devono star zitti, cioè, no,
0: certo
1: nel senso, in generale al di là di quelli che non possono, ma quelli che non vengono, perché sai dopo mille interviste insomma ne sento di tutti i colori, quindi quelli che non vengono devono star zitti, punto.
0: Certo.
1: Quelli
0: no,
1: che non possono soprattutto
0: certo. E quindi niente, l'unica cosa che dimmi più.
1: No, ti stavo interrompendo perché volevo continuare la nostra chiacchierata. È dietro ogni numero, adesso noi ci scherziamo, poi io ci scherzo, ma naturalmente c'è una persona, è una storia. Noi comunque ci prendiamo un altro momento di musica e poi torniamo a parlare di donatori, ma soprattutto di giovani come noi. Va bene?
0: Perfetto, va bene, grazie. A fra poco.
1: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Fulvio Fulgini, presidente di Avis Comunale Fermignano in provincia di Pesaro Urbino. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Eccoci, e questa volta lo possiamo dire davvero, è l'ultima, ultima puntata, ma attenzione perché non è che andiamo via, ma è l'ultima puntata della nostra musica Fa Buon Sangue, Summer Edition, onda d'estate. DJ Cibo mi ha passato la linea e oggi ho una missione molto semplice, chiudere questa estate musicale nel modo migliore possibile. Abbiamo passato settimane dentro canzoni, ricordi, tormentoni, vecchi hit, nuovi successi, abbiamo attraversato decenni, abbiamo ballato, abbiamo cantato, abbiamo ricordato e probabilmente abbiamo anche fatto venire voglia a qualcuno di partire per le vacanze proprio mentre era seduto in ufficio, ma tutto ha un inizio e tutto prima o poi ha una fine. E allora facciamola bene questa ultima puntata, 10 canzoni, 10 storie e poi mettiamo il punto alla nostra onda d'estate. Ma attenzione, non è un addio, da ottobre torna Musica Fa Buon Sangue nella sua versione invernale, con la nostra classifica composta da 5 grandi successi italiani e 5 internazionali. Oggi salutiamo l'estate, non la musica. Partiamo! Cante.

Partiamo con un fenomeno planetario. Correva l'anno 2004 e dalla Moldavia arrivarono tre ragazzi con un nome strano, Ozone. È una canzone ancora più strana, Dragostea din Tei. Nessuno scommetteva su di loro, eppure quel ritornello in romeno, sì, perché la canzone è cantata in romeno, è diventata un virus globale. Tutti abbiamo provato a imitare quel Maya. Vabbè, ma la curiosità più bella: in Italia il successo fu talmente travolgente che la versione più famosa non fu quella degli Ozone, ma la cover dance di Aiducci, che ne fece un tormentone ancora più potente. Una canzone che ti entra in testa e non ti lascia più.

Eravamo nel 1999 e i Backstreet Boys erano già una macchina da guerra del pop. Il produttore Max Martin scrisse per loro I Want It That Way, un pezzo destinato a diventare leggendario, ma c'è un particolare che pochi conoscono. All'epoca Martin non parlava benissimo l'inglese e scrisse un testo senza un filo logico, una serie di frasi che messe insieme non avevano alcun senso compiuto. La casa discografica andò su tutte le furie e volle assolutamente cambiare il testo con una versione più sensata, ma quando sentirono la canzone capirono che quella stranezza era proprio la sua forza, così la tennero così com'era, e la storia ci ha dato ragione. È diventata una delle canzoni pop

0: cantoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muqa, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 21,4 gradi, di 25 gradi. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
3: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
4: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
5: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: mi pare.
1: Vediamo un po'. Ecco fatto.
2: Ah. Occhi neri!
3: Sentite, ma chi è questo cantante?
1: Non lo conosco.
3: Simpatico, eh?
0: Stefano.
3: Mm?
0: Ma questo non è quel ragazzo che...
2: E non ti posso fermare.
4: Ti sbagli. Non lo conosco.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Tu vedessi me.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche. L'economia. La scienza. Il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
1: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi raid russi sull'Ucraina. Kiev è sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutte anche due distributori di benzina. E nel porto di Odessa un attacco contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a questi negoziati, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando l'appello di Trump e Zelensky ieri da New York a un cessate il fuoco del settore energetico. Un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città yemenita di Al-Muqa nella provincia di Taiz sulla costa occidentale, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi ribelli filo-iraniani dello Yemen. L'Iran intanto conferma i colloqui con la parte americana avvenuti tramite un mediatore qatariote e afferma che le condizioni di Teheran sono state comunicate, fra cui la fine della guerra in tutte le sue forme, la cessazione delle azioni aggressive da parte degli Stati Uniti e il blocco navale, la guerra economica e il rilascio dei beni iraniani. Tutelare i minori, i migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza in piazza San Pietro, ricordando la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre domenica prossima 27 settembre. Il pontefice denuncia violenze, torture e sfruttamento che spesso bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie e ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, ha sottolineato il Papa. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. L'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno. Frena, secondo l'organizzazione, invece il PIL mondiale. Le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, spiega l'OCSE, che aggiunge la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 21,4 gradi, di 25 gradi. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Un cordiale saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Una bella esperienza raccontata in vita.it. È l'esperienza di Fabrizio, il Maradona delle carceri. Mi hanno salvato il pallone e la cura per Giovanni, queste le sue parole. è Fabrizio Maiello. Ha passato 24 anni tra carceri e ospedali psichiatrici giudiziari. È un ex calciatore conosciuto come il Maradona delle carceri per i suoi record nei palleggi. Dopo una vita che è stata un mare in tempesta, mi hanno salvato l'amore per il pallone e prendermi cura di Giovanni, un internato malato terminale. Non ho più smesso di prendermi cura degli altri. Oggi fa il testimone della legalità nelle scuole con Libera e interverrà anche a Bergamo Incontra. Fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta. Questa è una frase che dà il titolo quest'anno alla manifestazione Bergamo Incontra. E a questa manifestazione interverrà anche Fabrizio Maiello, un ex detenuto, conosciuto come il Maradona delle carceri per il suo essere campione di palleggi. La mia vita è stata proprio come un mare in tempesta, ma ho trovato il mio porto ritrovando l'amore per il pallone e prendendomi cura. La sua svolta è stata l'incontro con un internato malato terminale, classe 1963. Maiello nasce a Cesano Maderno, cresce con il pallone tra i piedi. A 17 anni, dopo un inizio promettente nelle giovanili del Monza, un grave infortunio al ginocchio chiude di colpo questo sogno. Rifiuta l'operazione, scappa di casa, comincia un'altra vita tra rapine, sparatorie, droga, fughe. Nel 1982 il primo arresto, poi 10 anni tra carcere e latitanza. Dal 1990 finisce negli ospedali psichiatrici giudiziari e lì passa anni durissimi, spesso legato al letto di contenzione. Nel 1998 la direttrice dell'OPG gli concede di allenarsi per la maratona Vivi Città. Maiello ricomincia a palleggiare e ne fa una terapia. La sua storia è raccontata nel libro Nel carcere dei matti delinquenti di Franca Garreffa e anche in un docufilm Senza volto e in un podcast. E mentre parliamo con lui, Maiello è in macchina e noi siamo al telefono. Lui sta andando ad un incontro in una residenza per persone con disabilità di Inzago. Sto andando a trovare dei ragazzi. In molte iniziative sono vicino alle persone che soffrono e che sono in un momento difficile della loro vita, perché anch'io sono stato per tanto tempo in un momento difficile. L'incontro a Bergamo Incontra, a cui parteciperò, si chiama Fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta. E la mia vita è stata un mare in tempesta. Ho fatto 14 anni dentro al manicomio criminale, 10 anni di carcere che non sono serviti a niente. Mi venne dato nel 1984. Per tanti anni il pallone l'ho odiato. Poi sono tornato a riprenderlo quando sono finito in carcere. Questo soprannome nacque quando Maradona arrivò dal Barcellona al Napoli. All'epoca avevo 21 anni. In quel momento ero diventato un pacco postale. Avevo perso la testa. Giravo da un carcere all'altro. Io giocavo benino a pallone. E di lì è venuto questo soprannome. Ad un certo punto della mia vita pensavo di non tornare più al porto, forse non lo volevo neanche perché mi rendevo conto che era inutile soffrire. Sono stato spronato dalla direttrice del carcere di allora a ricominciare a giocare. Era il 1996. È tornato nella mia vita un pallone. Me ne hanno dato uno personale per cercare di battere il record di palleggi. Una mia salvezza è stata questa. L'altra, ancora più importante, è stata trovare una persona di cui mi sono preso cura. Nel 1997 è arrivato Giovanni, ha cambiato la mia vita. Giovanni Marioni, un internato malato terminale di cui mi sono preso cura fino alla guarigione. È stato il vero atto di coraggio della mia vita. Lui è stata la medicina che mi ha salvato. Giovanni era una persona persa. Lo sentivo sempre lamentarsi da uomo spaventato, perché era innocente nelle condizioni di vita in un OPG. A volte non volevi più neanche salvarti e continuare a soffrire così tanto. Seguivamo mattina, pomeriggio e sera una terapia obbligatoria con punture, farmaci che ci rendevano sempre intontiti. Nei letti di contenzione venivamo legati con le cinghie, le caviglie, ai polsi. Quando ero scompensato, come dicevano i dottori, quando non stavo bene, ero legato nudo in quel letto di contenzione, mi davano da mangiare con una cannuccia da bere, mi pulivano, ci facevamo tutto addosso. Era molto umiliante per me. Ero finito io in quella situazione, con le mie scelte sbagliate, perché volevo fare solo il calciatore. Lì ho pensato che non potessi più tornare indietro. Giovanni non sapeva neanche di essere a Reggio Emilia, perché la sua vita è sempre stata chiusa dentro l'OPG. Non aveva nessuno, come in quel momento non avevo nessuno neanch'io. Quando l'ho visto dopo 2 o 3 giorni che gridava, che si lamentava, non ce l'ho più fatta. Dopo tanti anni di carcere era il momento più difficile della mia vita, non stavo bene. In quel momento non avevo niente da perdere. Ho fatto una scelta istintiva, come una giocata nel calcio. Nel momento più difficile della mia vita ho scelto di aiutare una persona che stava molto più male di me. E quando sono andato dal dottore a chiedergli di mettermelo in cella perché volevo aiutarlo, me l'ha sconsigliato. Mi disse: tu appena appena galleggi, lui sta morendo a 3 mesi di vita. Sprofondate tutte e due giù e non vi salva nessuno. Gli risposi che tanto io ero già perso. Da lì è partito tutto. Giovanni all'inizio aveva paura di me, non si faceva aiutare, ma io l'ho voluto a tutti i costi aiutare. Aveva delle crisi respiratorie fortissime. Eravamo io, Giovanni e un pallone. Abbiamo passato 5 anni insieme. Giovanni è guarito, è uscito libero. Io l'ho capito dopo che curando ogni giorno Giovanni, cambiandogli il pannolone, dandogli l'ossigeno, volendogli bene, stavo curando me stesso. Io non mi volevo più curare, a me la cura mi ha salvato e mi ha portato anche l'amore. Sì, l'amore di un'infermiera che è la mia compagna. In tutti questi anni Daniela mi ha visto star male quando ero legato, ma ha visto battere il record col pallone, non gliene fregava niente del pallone. Mi ha visto aiutare giorno e notte Giovanni, e quando tutti mi chiedevano perché lo fai, perché cambi il pallone a una persona che non conosci, ho sempre risposto che le mani me le ero sporcate fuori, non pulendo Giovanni. Con lui io le mani me le stavo pulendo. La mia è una storia di amicizia e di amore. Daniela mi vedeva che curavo giorno e notte Giovanni. Quando è uscito dovevo fare ancora tanti anni dentro. Un giorno è venuta in cella per vedere come stavo. E le sue parole sono state: tu sei un uomo buono, ti aspetto quando uscirai. Sono uscito alla fine del 2007. Ho iniziato nel 1998, palleggiato dentro le mura di cinta per un chilometro a destra e a sinistra con i piedi. Nel 1999 ho fatto la stessa cosa ma a marcia indietro. Nel 2000 ho percorso la stessa distanza a marcia indietro, palleggiando solo di testa. Nel 2001 ho fatto 5 km con il pallone in equilibrio stabile sulla fronte. Dopo altri record, palleggiato in occasione di una partita dell'Italia al Mapei Stadium nel centro storico di Reggio Emilia per 1500 metri, nel 2022 per 2 km l'anno dopo. Una tappa importante della mia vita è stato il perdono di Gianfranco Zola, di cui avevo organizzato nel 1994 il sequestro, che poi non andò in porto. L'ho incontrato 30 anni dopo. Mi ha perdonato, mi ha voluto incontrare. È stata una dimostrazione che il campione è in campo e fuori. Sono testimonial della legalità nelle scuole con Libera di Reggio Emilia, di un calcio al bullismo contro la violenza del genere. Delle iniziative contro il bullismo ci tengo, perché Giovanni era bullizzato dentro anche il manicomio criminale. I bulli non sono solo i ragazzi, i bulli sono anche gli adulti, e lui appunto era bullizzato dentro il manicomio criminale. Lo faccio perché la mia storia potrebbe essere un monito, soprattutto per i giovani, ai quali dico di fare attenzione perché si fa presto a sbagliare. Io non avrei mai potuto pensare che la mia vita finisse così male, perché avevo un sogno del calcio, poi invece le cose succedono. I ragazzi, quando racconto la mia storia fatta di calcio, di criminalità, ma anche di amore e di amicizia, sono colpiti. Le ragazze sono sorprese quando parlo dell'amore di Daniela, nato in un posto così, del coraggio di una donna a credere in me. Quando torno a casa dopo questi incontri sono sempre più sereno, e finché ce la faccio lo continuerò a fare. Sì, il lavoro ce l'ho. Da quando ho fatto un percorso bellissimo nell'OPG di Reggio Emilia. Lavoro in una cooperativa che si chiama Lo Stradello, facciamo la manutenzione del verde, curiamo parchi e strade. Un lavoro che è il primo onesto che ho fatto in tutta la mia vita. A parte il calcio, ho fatto tutto quello che non dovevo fare. Questo è un lavoro libero, che mi fa sentire libero. Farei veramente fatica a pensarmi in una fabbrica, non ci riuscirei dopo tutti quegli anni rinchiuso. Mi prendo cura del verde, ma io, più che prendermi cura delle cose materiali, ho imparato che amo prendermi cura delle persone.

0: De Gregori, La donna cannone. Termina con questa canzone la nostra Fontana del Villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta ricordandovi, se volete seguirci, che dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 e 18:15 c'è la fontana. Poi trovate il nostro programma anche nella vostra auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Abbiamo il podcast radioincontri.org e lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona. Benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 23 settembre, del GR Valdichiana. In occasione delle celebrazioni di Cortona Città Francescana 2026, il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona, ospita un ciclo di 4 conferenze dedicato al Cantico delle Creature di San Francesco, uno dei testi più universali della spiritualità e della cultura occidentale. Il programma propone 4 differenti chiavi di lettura del cantico, mettendo in dialogo la spiritualità francescana con la riflessione contemporanea sulla natura, la scienza, l'arte, la letteratura e la poesia. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Cortona Francescana promosso dal Comune di Cortona e nasce dalla volontà di mostrare come il cantico di Frate Francesco, composto nel 1225, continui ancora oggi a interrogare sensibilità e discipline diverse, offrendo una straordinaria riflessione sul rapporto tra l'uomo, il creato e il creatore. Si comincia sabato 26 settembre alle ore 17 con il professor Paolo Capitanucci, che affronterà il tema Il Cantico di Frate Sole tra natura e scienza. La sua lettura permette di avvicinare il cantico anche attraverso la storia della conoscenza naturalistica e scientifica dell'epoca, restituendo la complessità della visione francescana della natura. Venerdì 23 ottobre alle ore 17 sarà la volta di padre Pietro Muranesi con il Cantico di Frate Sole, una proposta di ecologia integrale. La sua riflessione approfondisce il significato della fraternità cosmica francescana e il rapporto tra uomo creato e creatore. Il terzo appuntamento, venerdì 6 novembre alle ore 16, sarà dedicato all'arte con la storica dell'arte Verusca Picchiarelli, che parlerà di Il Cantico di Frate Sole, interpretazioni nell'arte. La storica dell'arte illustrerà le diverse forme con cui il cantico e la spiritualità francescana sono state osservate, interpretate e rappresentate dalla sensibilità artistica. Chiuderà il ciclo venerdì 20 novembre alle ore 16 il professor Nicola Caldarone con l'incontro Il Cantico di Frate Sole tra letteratura e poesia. Attraverso questo ultimo appuntamento il percorso tornerà alla dimensione della parola poetica, mettendo in evidenza la straordinaria capacità del cantico di attraversare i secoli e di continuare a parlare con linguaggi diversi alla cultura contemporanea. È stato presentato nella mattina di ieri, martedì 22 settembre, presso lo Stadio Comunale Emanuele Faraldi di Castiglion Fiorentino, il progetto di affiliazione tra la Castiglionese e la Football Academy di Giuseppe Giannini. Il percorso formativo, realizzato in collaborazione con l'ex capitano della Roma e la sua Academy, prevede una serie di incontri al Faraldi che coinvolgeranno lo stesso Giannini, il suo staff e gli allenatori della Castiglionese, insieme ad allenamenti sul campo con i ragazzi del settore giovanile. Durante la conferenza stampa sono intervenuti Giuseppe Giannini, il presidente della Football Academy Maurizio Cappiello, il sindaco Mario Agnelli e il presidente della Castiglionese Carlo Barbaglie. Presenti anche il direttore generale della società Viola Marco Capaccioli, uno dei responsabili del settore giovanile Andrea Cappioli, il responsabile della comunicazione Gabriele Galoppi e il preparatore atletico Vittorio Polvani. L'obiettivo è mettere la nostra esperienza a disposizione anche della realtà al di fuori del Lazio, ha spiegato Giuseppe Giannini. Lo scorso anno abbiamo svolto un percorso positivo a Campitello, in Umbria, e vorremmo fare altrettanto a Castiglion Fiorentino. I ragazzi interessati e il talento ci sono, ma occorre saperli accompagnare nella crescita. Per questo servono allenatori e istruttori preparati. Questo progetto è motivo di grande orgoglio per la nostra società, ha dichiarato Carlo Barbaglie, presidente della Castiglionese, perché offre ai ragazzi la possibilità di crescere in modo sano, imparando a giocare a calcio e a stare insieme. Vogliamo rafforzare il nostro settore giovanile, fondamentale per il futuro della nostra società. Ho apprezzato molto un progetto che mette al centro i giovani e la loro formazione, ha concluso il sindaco Mario Agnelli. L'incontro tra il settore giovanile della Castiglionese e un campione come Giuseppe Giannini non può che essere un'opportunità importante per tutta la Castiglionese, ha concluso. Il programma si articola in 5 appuntamenti: 22 settembre, 19 ottobre, 16 novembre, 7 dicembre 2026, per concludersi il 13 gennaio 2027. La nostra radio naturalmente tornerà a informare i radioascoltatori su questo progetto. Tutto pronto a Castiglion Fiorentino per il 36esimo campionato italiano di mongolfiera e la seconda Tuscany Cup, città di Castiglion Fiorentino, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre 2026. L'evento aerostatico più importante dell'anno porterà nei cieli della Valdichiana i migliori piloti nazionali e internazionali provenienti da numerosi paesi esteri. Organizzata da Ballon Team Italia in collaborazione con il comune di Castiglion Fiorentino, la manifestazione unirà la dimensione agonistica a una serie di momenti di incontro rivolti alla cittadinanza e alla valorizzazione del territorio. Tra gli appuntamenti più spettacolari e attesi, i decolli pomeridiani all'avio superficie di Castiglion Fiorentino, il pubblico potrà assistere da vicino alle suggestive operazioni di gonfiaggio e alla partenza dei palloni aerostatici, vivendo tutta l'emozione che accompagna il decollo delle mongolfiere. Nelle serate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre, inoltre, il campionato aprirà le porte all'intera comunità con i voli frenati in mongolfiera, ovvero ascensioni verticali effettuati con i palloni ancorati a terra. Per ciascuna serata, Balloon Team Italia metterà a disposizione due mongolfiere, offrendo a grandi e piccoli la possibilità di provare l'emozione dell'altezza in totale sicurezza. Il comune di Castiglion Fiorentino curerà la gestione delle prenotazioni e fornirà alla cittadinanza tutte le informazioni necessarie. Nei prossimi giorni saranno pubblicati sui canali ufficiali del comune i dettagli relativi alle modalità operative, ai costi, alla durata dell'esperienza e alle condizioni previste per la partecipazione. Tutte le attività di volo saranno rigorosamente subordinate alle condizioni meteorologiche e di sicurezza. Sabato 26 settembre 2026 alle ore 17 al Teatro Luca Signorelli di Cortona, in occasione del centenario della nascita di Nicodemo Settembrini e Neda Raffaelli, andrà in scena Nicodemo e Neda, storia di un ragazzo e di una ragazza del 26. A seguire Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Parteciperanno l'ensemble Ubai, archi e clavicembalo per la parte musicale, Donella Baccheschi e Mario Parigi invece per la narrazione, il racconto di Nicodemo e Neda, storia di un ragazzo e di una ragazza del 26. Al termine, vin donner per tutti i partecipanti. Veniamo adesso alla pagina dello spettacolo. Sabato 26 settembre alle ore 17:30 a Terontola, presso l'Hauser Cortona Centro Sociale, Casa di Paese 1, via Combattenti numero 3, andrà in scena Sergio Endrigo, poeta civile e cantautore, Canzoni per te. Un racconto in musica a cura di Romano Scaramucci con Massimo Biagini, per ricordare uno dei cantautori più importanti delle scuole cantautorali che dagli anni 60 e 70 hanno arricchito il panorama della musica e della poesia italiana. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del mercoledì, che inizierà replicando i risultati e i servizi del campionato di Serie C quando si è disputata la sesta giornata del girone di andata, visto che lunedì 21 erano in programma alle 20:30 tre gare con questi risultati: Guidonia Montecelio Livorno 1-1, Pianese San Benedettese 1-1, Spezia 3, Vispesaro 1. In precedenza, sabato 19 settembre, Forlì e Torres avevano pareggiato 1-1. Domenica 20 settembre, Atalanta Under 23, Ravenna 0-2, Reggiana 1, Latina 0, Vado 0,

0: sicuramente storico per la formazione biancorossa del Grosseto. Bene, adesso vediamo in dettaglio la classifica. Spezia punti 16, Ravenna e Reggiana 14, Grosseto 12, Livorno 11, Torres 10, Guidonia Monticelio, Forlì e Atalanta ne hanno 9, 8 il Campobasso e il Pescara, 7 Pineto, Gubbio e Perugia, 6 Ostiamare, 5 Latina, 4 Vado, 3 Pianese, 2 San Benedettese, 1 Vispesaro. Forse è stato più facile del previsto per lo Spezia battere praticamente l'ultima in classifica, però insomma questo Grosseto è l'identica e l'autentica rivelazione del campionato, almeno fino a questo momento. Perugia che all'ultimo istante ha cambiato proprietà e che ha trovato grossi giocatori nella sua rosa, però come diceva Gaucci, senza allenamento, senza tempi da gioco. Infine questa cronicità di mancanze della vittoria della Pianese, che anche lunedì sera è andata sotto di un gol e solo un calcio di rigore ha permesso agli uomini di Zanchetta di finire la partita in parità. Manca una vittoria, mancano soprattutto i gol, che è la cosa più importante. Nell'ambiente bianconero c'è rammarico per il mancato successo contro la San Benedettese, non solo un'occasione persa per tornare o incamerare la prima vittoria di questa stagione, ma anche per distanziare in classifica la stessa San Benedettese, che non naviga in buone acque.
1: Buonasera mister.
2: Buonasera.
1: Due squadre diciamo in crisi di risultati, in difficoltà in classifica. Pensa sia stato un risultato giusto finale o ha del rammarico, del rimpianto?
2: Alla fine della partita, per poi come si è messa soprattutto nella parte finale, un briciolo di rammarico ce l'ho, però devo dire anche che abbiamo fatto un primo tempo che non mi è piaciuto, un po' sottotono, soprattutto con poca iniziativa, quindi questo ci ha penalizzato un po', e quindi malgrado tutto, insomma, anche il primo tempo, malgrado non avendo fatto una partita molto brillante, avevamo concesso poco, un tiro di Sgarbi dove è stato bravo il portiere nostro, e poi il gol purtroppo è secondo me ancora un regalo, perché è una palla che abbiamo in gestione noi, e quindi dobbiamo iniziare a capire che per salvarsi, perché questo è l'obiettivo, bisogna regalare meno, perché è già successo con la Torres, è successo stasera e non ce lo possiamo permettere. Quindi sono dispiaciuto, perché quando commetti gli stessi errori vuol dire che bisogna intervenire, bisogna capire meglio alcune situazioni, e però poi sono anche contento della reazione della squadra, perché il secondo tempo ha fatto la partita che mi aspettavo dall'inizio. Poi nel calcio non è semplice sempre avere le energie per fare la partita intensa, tre partite in una settimana non è facile, però il secondo tempo è stato fatto bene, creando tanto, provocando l'espulsione, andandocela a meritare tra virgolette, e poi anche il portiere è stato bravo in un paio di interventi, quindi dai, alla fine il risultato forse ci sta.
3: Ha detto bene mister, sicuramente nelle tre partite casalinghe il primo tempo è stato quello meno brillante, e poi dopo la scossa insomma con il rigore portiere di loro, però ha detto bene, forse qualcosa in fase difensiva un po' bisognerà ritoccare, o perché parte dell'errore è stata un'errata interpretazione di Ianesi, è stato sfortunato nel piede, nel contatto.
2: Sì, sinceramente con tutto rispetto non è stato sfortunato, cioè è una situazione dove bisogna gestirla meglio, bisogna percepire il pericolo, bisogna sapere che in questo campionato il campionato non è la partita di Torres, il campionato è la partita di stasera, okay? Non è la partita di Torres dove tu fai 25 tiri, il campionato tiri 3-4 volte in porta a partita, la Serie C è questa. Quindi devi cercare di fare un gol e devi cercare di non prenderlo, e quindi bisogna cercare di calarsi in questa realtà un po' più centrati su determinate cose, quindi lavoreremo su questo e niente, continuiamo, perché comunque segnali positivi ci sono sempre.
0: Prossimo impegno e trasferta difficile per la Pianese sabato prossimo alle 17:30 all'Ardenza di Livorno contro la formazione di Cristiano Lucarelli. Ed ecco la conferenza stampa del post partita Grosseto Perugia con mister Paolo Indiani.
4: In conferenza stampa dopo Grosseto Perugia con il mister biancorosso Paolo Indiani, mister, gol, prestazione, tre punti, oggi è arrivato tutto, possiamo dirlo?
5: Oggi è arrivato tutto, forse anche con un po' meno rispetto a mercoledì, non vedo mai il calcio. Io ero più contento mercoledì della prestazione, però è chiaro che si deve dire, ragazzi straordinari. che si sta facendo delle cose bellissime.

0: perché oggi inizio di gara difficilissimo. Loro sono partiti veramente, credevo che fosse veramente veramente difficile, invece abbiamo retto, siamo stati fortunati anche in qualche occasione a reggere, poi siamo usciti poi dalla metà del primo tempo, mi sembra, poi fino ai secondo gol siamo... Credo sia fatto una buonissima, buonissima gara, però sempre con piccolo rammario purtroppo della mercoledì.
1: Paolo, buonasera, Yuri Galgani, Grosseto Sport. Io ti faccio complimenti perché insomma è un piacere vedere giocare questo Grosseto. Hai ragione, i primi 20 minuti abbiamo insomma sofferto l'aggressività, le ripartenze,
0: la qualità
1: assolutamente del Perugia, però poi questa squadra credo abbia meritato alla grande la vittoria.
0: Sì, direi di sì, alla lunga sì.
1: È una squadra che in questo momento insomma viene anche difficile trovare il famoso pelo nell'uovo, giustamente tu da tecnico lo vedi, però ecco, è bello così.
0: Sì, no, è bello credo per il pubblico, perché tutti i posti, stampa, media, viene esaltato questo nostro gioco, è chiaro, siamo contenti, evidentemente è così. Da parte mia è chiaro, vorrei sempre di più. Io quando vedo i miei giocatori mi danno la palla indietro, il mio portiere sul suo sinistro che me la manda a 5 metri fuori area, però sono, come si dice, sono particolarità che speriamo di migliorare come impegno, ma come aggressività, come corsa, come tutto che si deve dire. Un branco davvero di ragazzi esordienti in categoria, e credo stanno facendo delle cose straordinarie.
2: Mister, buonasera, Paolo Sparro, Team 9 Telemaremma. Complimenti ovviamente. Grazie. Per la prestazione che avete offerto, veramente brillante. E mi è piaciuta una cosa, non so se condivide, il fatto che, a differenza forse che contro il Campobasso, il Grosseto questa volta non ha arretrato tanto, non si è andato a chiudere, è stato più aggressivo, comunque molto più in partita.
0: Sì, come con il Campobasso no, però abbiamo fatto una gestione dell'ultimo tratto di gara in superiorità numerica. Beh, siamo noi, se eravamo esperti la facevamo in un'altra maniera. Invece ci siamo impauriti, come se dice che ci si fa a vincere, come se si fosse in inferiorità numerica noi. Però non si può aver tutto, eh. Io preferisco avere tutte queste altre cose e soffrire in questi.
2: Mi piace sottolineare una cosa che ho notato: sul 2-0 c'è stato un abbraccio energico con Lorenzo Nannizzi.
0: Sì, aveva fatto una specie di, come si dice, tutte e due quella punizione. Io ho chiamato Ampollini per dirgli ai Gaddini deve arci a lui, mi sono fosse un presagio. In settimana lui e Gaddini dice dove veniva, fai gol, allora.
2: Ci ha visto
0: è
2: giusto.
0: Successo.
2: Ci ha visto giusto, un po' come Mourinho in un derby con Pande, lo esagero io.
0: A volte ci si vede.
2: Le voglio chiedere, mister, è difficile rinunciare a questo Sabattini, cioè vedere in campo anche magari in futuro contemporaneamente Gaddini e Fabbri, che sono tecnicamente più offensivi?
0: Sabattini sta facendo un campionato, credo, straordinario in tutte e due le fasi. È molto importante anche nella fase di non possesso. È duro giocare un 4 attaccanti 4. A parte che lo sta facendo molto molto bene anche Fiorini di là, la fase di non possesso, però se abbiamo un altro nel mezzo e la fa è meglio. però nulla dipende dai miglioramenti che avremo, da quello, la disponibilità, è chiaro, dal punto di vista offensivo si guadagnerebbe.
3: Prossimo impegno del Grosseto sabato 26 alle 14:30 sul campo del Pineto. I restanti minuti della nostra trasmissione li dedichiamo a Mattia Caggianese, l'autore del gol del pareggio di domenica scorsa a Lotti, quindi fra Poggibonsi e San Giovannese 1-1. Un'intervista che ripercorre anche certi suoi profili calcistici.
4: Mattia, benvenuto a Poggibonsi. Prima di parlare della gara di oggi, direi di analizzare anche quello che è stato il tuo approccio con la piazza giallorossa. Cioè, raccontaci magari qualche retroscena legato alla trattativa e al tuo arrivo e ai primi giorni di allenamento. Che gruppo hai incontrato?
5: No, allora, credo che tornare a Poggibonsi per me diciamo è un orgoglio, perché comunque l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo vinto il campionato, quindi è stata una trattativa anche abbastanza veloce. Quando mi hanno chiamato c'è stato un giorno, due di trattative, e poi ho detto subito sì, e ho trovato un gruppo sano, un gruppo che ha voglia di fare, ha voglia di lavorare, e oggi credo che l'abbiamo dimostrato e dobbiamo continuare così.
4: E forse non poteva esserci esordio migliore? Mancata solo la vittoria?
5: Sì, mancata solo la vittoria. Secondo me abbiamo affrontato una squadra che lotterà sicuramente per la vittoria del campionato. Abbiamo fatto un'ottima prova. Esordio positivo, sono contento per il gol. Vedremo di vincere la prossima.
4: Quali prospettive vedi per questa squadra? E ti sei posto magari un obiettivo minimo di gol da voler mettere a segno in questa stagione?
5: Sì, io credo che questa squadra, Poggibonsi innanzitutto, deve scendere sempre per vincere in campo, poi il campo dirà la sua. Io cercherò di fare più gol possibile per dar mano alla squadra e arrivare più su possibile.
3: Grande attesa e grande curiosità per l'esordio casalingo della Baldaccio Bruni sul campo del Buitoni a San Sepolcro dopo la straripante vittoria della prima giornata. L'avversario di turno era la Sestese e proprio la freschezza della Sestese rovina l'esordio della Baldaccio di Pier Francesco Battistini al Buitoni di San Sepolcro, campo casalingo di stagione per i lavori di ammodernamento che si stanno portando al Saverio Zanchi di Anghiari. Sono comunque i padroni di casa della Baldaccio a creare la prima situazione pericolosa sugli sviluppi di un corner. Per due volte la difesa della Sestese allontana, poi si perde alto il tiro di controbalzo di Sbardella. Lo stesso Sbardella entra in area da destra ma viene contrastato. Il pallone perviene a Sestini, anche il suo tiro è murato dalla retroguardia rossoblu. La Sestese colpisce di rimessa, lo sgusciante Giustarini lascia secco Bruschi e si invola, pallone comodo al centro per Vannini che rimane glaciale e da centro aria fredda Vassallo per lo 0-1, eravamo al 16°. La Baldaccio fa gioco sulle fasce ma sui palloni al centro la Sestese interviene sempre in anticipo, ne ha la miglior fortuna qualche tentativo da fuori aria. Ma vicino al gol Giovannini, spettacolare poi il suo colpo di testa in tuffo di Giorni, quasi a pelo d'erba su cross da sinistra, il pallone esce di un soffio. Nella ripresa è Bisoglio dubbio in aria aretina per un contrasto al limite, ma si prosegue. La Sestese limita i rischi ma non si chiude, prova a far male in ripartenza. Al 66° su cross profondo di Cucinotta dalla destra, Ciotola irrompe sul palo lungo e di testa schiaccia in rete per il 2-0. La Baldaccio gioca di precisione sotto porta, la Sestese spreca un altro paio di occasioni per arrotondare. L'ultimo episodio, una punizione dal limite di Gorini che spiove alta di poco sulla traversa. Finisce 2-0 per gli ospiti, per la squadra di Alessandro Rossi che festeggia l'avvenuta vittoria in trasferta su un campo importante, quella di Battistini. Naturalmente rimanda a tutto alla prossima domenica, dopo che comunque l'esordio era stato più che positivo. Domenica, per la terza giornata del campionato di eccellenza, la formazione di Anghiari sarà in trasferta sul campo dell'Antella, mentre la Sestese ospiterà lo Sport Club Asta. Amici sportivi, è tutto anche per oggi, vi saluto e vi ringrazio per la gentile attenzione e il gentile ascolto, vi rimando alla pagina sportiva di domani. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
6: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 21,4 gradi, di 25 grine. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
8: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: state con noi. Radio Incontri in Blu è con te. Anche
1: in Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi sul paese. Il Cremlino replica Trump e Zelensky, non ci sono le condizioni per il cessate il fuoco. Iran ha battuto un drone saudita sullo Yemen. Trump minaccia Teheran, ma il negoziato prosegue con la mediazione del Qatar. Nuova tragedia sul lavoro, un operaio di 22 anni è morto al Colosseo, aperto un'inchiesta per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico per lutto. Tutelare i minori, migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza di questa mattina in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura un nuovo massiccio attacco russo sulla capitale Kiev. Il bilancio è di un morto e 7 feriti, colpiti diversi obiettivi nella capitale, sospeso il servizio ferroviario urbano, mentre si allontana la possibilità di una tregua sulle infrastrutture. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Il bilancio è un morto e 7 feriti. Mosca dal canto suo fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti, nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: All'ONU, al Palazzo di Vetro, riprende uno slancio anche i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran, nonostante le nuove minacce arrivate ieri da Trump. Gli spiragli di dialogo frenano la corsa di gas e petrolio. Sentiamo Chiara Placenti.
4: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove, l'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza dal valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Lo riporta il sito Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza post-bellica. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce al più presto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. E siamo alla politica. Al centro del dibattito restano scuole ed economia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella. Sul provvedimento atteso per domani in Consiglio dei Ministri sarà un decreto con effetti immediati, con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe. Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica Mattarella in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora Ministro dell'Istruzione, proprio Mattarella. La scelta di Meloni di citarlo rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni. Il decreto, che sarà varato domani, che indica il 30% degli stranieri per classe riguarderebbe soltanto gli studenti che non parlano l'italiano, sottolinea il ministro dell'istruzione Valditara, oltre all'obiettivo del no al burka in classe. L'altro obiettivo degli stralli di Meloni, l'Istat, in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, di Nello Studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena, secondo l'OCSE, invece il PIL mondiale. Per l'organizzazione, le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura del conflitto in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'OCSE. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie agli avvertimenti dei compagni di scuola, che si erano accorti che il ragazzino si comportava in modo strano. La scuola vista dai giovani è il progetto della Fondazione Costruiamo il Futuro, ETS Fondazione Censis, per raccontare come i ragazzi vedono la vita fra i banchi, fra valutazioni e benessere. Presentati i primi dati. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
6: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo tre rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi tre anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress, e su quello che accadrà dopo la scuola il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro. Elena Seno, linea allo studio.
2: Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, così la manifestazione organizzata oggi a Torino dalla FIAB. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Tutelare i migranti minori vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone questa mattina al termine dell'udienza in piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Papa Leone fa appello, dice, alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
8: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
7: Udienza del mercoledì a San Pietro. I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo son segno e non rivali della grandezza di Dio, predica il Papa contro il pregiudizio che per affermare la sua conoscenza e la sua libertà l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio, e per essere autentico il progresso deve essere animato e orientato dalla carità.
8: Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo.
7: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiate e regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aperta ieri da un discorso fiume del presidente americano Trump. Oggi intanto arrivano il ministro degli esteri russo Lavrov e il presidente cinese Xi Jinping, mentre a margine dei lavori ONU si è tenuto un incontro diplomatico tra iraniani e statunitensi.
1: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove. L'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Chiesa, facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Lo ha affermato stamane Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro durante i saluti rivolti ai fedeli di lingua araba. Politica, il decreto di riforma della pubblica amministrazione approderà domani nell'aula della Camera. Il governo ha già annunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento che verrà votata lunedì 28 settembre alle 13. Poi ci saranno l'esame degli ordini del giorno e il voto finale, quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ennesimo mortale incidente sul lavoro è avvenuto la notte scorsa a Roma. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta sull'episodio accaduto all'interno del Colosseo, nel quale è morto un operaio specializzato, Andrea Moretti, di 22 anni. Il giovane è caduto da un ponteggio a circa 10 metri d'altezza. La premier Meloni chiede che sul tragico incidente sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre il ministro della cultura Alessandro Giuli, dopo la richiesta dei sindacati, ha disposto la chiusura del sito archeologico e la sospensione temporanea dei lavori. Ancora uno sconcertante episodio di tentata violenza in una scuola. Uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno fortunatamente intercettato i messaggi online del minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: scienziato.
1: Nuova ora insieme, apriamo ufficialmente le classifiche di questo mercoledì 23 settembre, lo facciamo con il ritorno della classifica ufficiale della radio che state ascoltando dal DAB o dal digitale terrestre, il canale 728, oppure dall'app Play 2000, insomma in Blu 2000, sempre con voi anche con la buona musica, quella dei più programmati in questo caso. Lo vedremo cosa è cambiato rispetto a 7 giorni fa. Naturalmente vi anticipo già che ci saranno ben 4 new entry, quindi attenzione. Al numero 20 abbiamo Ligabue in discesa con Qualcosa per te. Numero 19, un'altra bella canzone molto profonda, anche da capire in qualche modo, si intitola Arbiter di Noah Kahan. Mentre al numero 18 incontriamo la prima delle new entry di oggi, grazie a Sabino Alessandro che in regia ci farà ascoltare la prima canzone di oggi. Uscirà il 2 ottobre Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete anticipato dal singolo che andremo ad ascoltare con Angelina Mango. L'album arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice dal titolo La Notte, racchiude questo percorso artistico che proprio Ariete ha compiuto in questi anni. Tutti tornano a casa è un concetto universale, ha detto lei, ognuno può riconoscere e interpretare anche un pezzo della propria vita. Quindi Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita, nuova entrata alla 18.

0: bella vita.
1: Che bella vita con Angelina Mango, Ariete, new entry alla numero 18, questa è la chart di Blue 2000, la radio che stai ascoltando, e alla numero 17 troviamo in discesa Beyoncé con Morning You Donk. Questa settimana perde quota anche uno dei successi dell'estate 2026, ovviamente Gaia con Bossa Nostra, numero 16 per l'appunto in discesa. Alla numero 15 scendono anche loro, ma l'entusiasmo sale quando li ascoltiamo, è una vera scarica di energia per un pomeriggio insieme, questo di mercoledì, dove troviamo alla 15 The Strokes, scende questa canzone, Lolly in the future.

canzone in discesa era la numero 15 occupata dai The Strokes con Lonely in the Future, davvero energetica al massimo. Numero 14, lei che ci ha lasciato recentemente con una canzone contenuta nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada, torna Sienna Spyro con Great Expectation, nuova entrata.

Die on This Hill, uno dei suoi grandi successi, voce bellissima quella di Sienna Spyro, che è ritornata con Great Expectation, new entry alla numero 14 della chart di Blue 2000 di questa settimana. Numero 13 in discesa, Angelina Mango, che abbiamo ascoltato prima con Ariete, in questo caso insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, altra canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. E alla numero 12 perde qualche posizione anche Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Abbiamo parlato giusto ieri del suo epico concerto di Berlino, che anticipa Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, questa nuova tournée che partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo, con la data zero prevista al Modigliani Forum, e poi continuerà con il debutto ufficiale il 15 marzo dall'Unipol Forum di Milano, attraverserà poi l'Italia passando le città di Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, riportando Gianna sul palco scenico dei grandi palazzetti italiani, ovviamente dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-2025. La sua canzone Meraviglioso Errore è alla numero 12 questa settimana in discesa nella chart di Blue 2000.

E con Benson Boone ci stiamo avviando verso la top 10 di questa settimana della chart di Blue 2000 dei nostri più programmati. Era The Time of My Life, in discesa appunto alla 11. Andiamo alla numero 10, canzone che ascolteremo più tardi all'interno delle parole, quindi adesso insomma lo citiamo, ma più tardi lo ascolteremo. Leon Bridges con Talk It Over, ex new entry che guadagna posizioni e si piazza giusto al fondo della top 10 di questa settimana nella chart di Blue 2000. Attenzione, parliamo anche di un altro grande fenomeno della musica internazionale che forse da un certo punto di vista contende diciamo il successo, il primato, anche le classifiche, lo stesso Benson Boone che abbiamo ascoltato prima. Tra l'altro Benson Boone ha vissuto un 2025 veramente straordinario, ritornato sulle scene musicali proprio in quell'anno col singolo Sorry I'm Here for Someone Else, che è stato un grande successo davvero in tutto il mondo, e poi è stato chiamato, lo sapete, a fianco di Brian May, chitarrista dei Queen, sul palco del Festival di Coachella, uno dei più importanti, seguendo Bohemian Rhapsody in ricordo del grandissimo Freddie Mercury. Dicevamo che Sombre certo non ha l'estensione vocale magari di Benson Boone, però ci propone uno stile musicale accattivante con delle sonorità che abbiamo imparato ad apprezzare proprio negli ultimi mesi, anzi nell'ultimo anno, dove è esploso letteralmente con la sua notorietà e la sua musica inconfondibile. In questo caso una bella ballata romantica anche per lui, stabile, My Body Isn't Ready, alla numero 9.

9 di questa settimana nella classifica di Blue 2000, lui è Sombra con My Body's in Raiding, posizione stabile. Noi ritroviamo, anzi riproviamo a fare un piccolo riepilogo di quelle che sono state le nuove entrate fino a qui ascoltate. Alla 18 Ariete con Angelina Mango con Che Bella Vita, abbiamo New Entry, alla numero 14 anche la nuova di Senna Spyro con Great Expectation. Saliamo e arriviamo alla numero 8, dove troviamo l'ennesima nuova entrata di questa settimana, è stato anche un nostro disco in Blue 2000. Parliamo del ritorno di Elisa, che sta portando avanti anche questo progetto a Milano dal titolo Plantasia. In questo caso il nuovo singolo è Kintsugi.

Un consiglio per riparare le nostre cicatrici con l'oro, come nella tradizione giapponese del kintsugi. Questo è il titolo della nuova di Elisa, New Entry, alla numero 8 questa settimana. Al numero 7 abbiamo in discesa Emma con Fabri Fibra e la loro antidroga. Al numero 6 incontriamo la più alta New Entry della settimana, occupata da Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Andiamo direttamente alla numero 5, dove abbiamo una dedica che ormai conosciamo benissimo da qualche settimana, dedica che è il primo pezzo che io, l'ho detto Ernia e Charlie Charles, abbiamo scritto insieme nel 2023. Per più di 3 anni pezzo rimasto in una cartella, ma adesso non c'era pezzo migliore per chiudere il cerchio di Per soldi e per amore, se non uno dedicato appunto alla mia città, perché come sapete appunto Ernia è dedicata alla città, ha dedicato appunto alla città di Milano, la sua città, questa bella nuova canzone che sale questa settimana alla numero 5 nella nostra classifica di In Blue 2000.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh.
1: Anche questa di Ernia era new entry la scorsa settimana, guadagna tante posizioni, entra in top 5 della chart di Blue 2000, numero 5 inserita dedica. Al numero 4, ex numero 1, ritorna Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 4 è Goya. Cosa

non è più la canzone più programmata della chart in Blue 2000 in questa settimana. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari perdono quota con Goya dalla numero 1 alla numero 4, ma rimane comunque un grande successo piacevole da riascoltare. Come piacevole da riascoltare, tra poco parleremo di lei e di questo grande successo.

Beh, diciamo che il mantra di oggi con Sabino D'Alessandro in regia è base. Ecco, solo noi possiamo capire, ovviamente, scusateci. Era la numero 3 della settimana della chart in Blue 2000 con Olivia Dean, la sua Baby Steps in salita. Parliamo di lei che festeggia un anno dall'uscita del suo secondo album bestseller da titolo The Art of Loving, e per l'occasione nel nostro paese è disponibile in esclusiva per gli store questo vinile molto particolare, color rosa confetto, dal titolo Anniversary Edition. L'ultimo singolo tratto dal disco che è Baby Steps appena ascoltato, già tra i brani più trasmessi non solo nel nostro paese, racconta di Olivia che ritrova l'amore per se stessa mentre si rivolge al proprio io in questa canzone, il suo io interiore, e si concede quella cura che vorrebbe ricevere dagli altri. Tra l'altro, due canzoni dell'ultimo album hanno superato il miliardo di stream su Spotify. Questa ragazza è davvero un fenomeno. Il primo singolo, Man I Need, 1,4 miliardi di stream. Il secondo singolo, So Easy to Fall in Love. Nella classifica americana dei singoli della Billboard 800, che ritroveremo, attenzione, vi do già questo spoiler, dalla prossima settimana nelle classifiche, Man I Need è arrivato fino alla posizione numero 2. Insomma, l'anno d'oro di questa ragazza straordinaria che è Olivia Dean, che ha vinto anche il Grammy, giusto per ricordarvelo. Baby Steps, la canzone che sale alla numero 3 questa settimana dei più programmati di In Blue 2000. Classifica che vede anche i grandi ritornare, grandi leoni della scena internazionale musicale, instancabili davvero, a cominciare dal suo frontman Mick Jagger. Parliamo dei Rolling Stones, questa è Jealous Lover, che arriva alla numero 2 in salita.

Altra canzone che ci fa scatenare nella nostra chart, raggiungere il numero 2 in salita, questa Jealous Lover dei Rolling Stones. In uscita su YouTube mercoledì 7 ottobre un documentario scritto dal giornalista e autore Claudio Cabona, diretto da Yuri Della Casa. Parliamo della musica come strumento di riflessione e libertà, ed è questo il tema di Il cielo in una stanza, documentario girato all'interno della casa di reclusione di Chiavari con la partecipazione di Saif in dialogo con i detenuti della struttura. E proprio Saif è il protagonista, il re della classifica di oggi, perché sale con la sua Parlar d'amore, stazionava più o meno sempre nelle prime tre posizioni, raggiunge la vetta con questa canzone. Che bello!

di Nothing But Thieves a chiudere l'appuntamento di oggi. Non è in classifica ovviamente, oggi abbiamo ascoltato, abbiamo scalato le 20 posizioni della chart di 2000 dei più programmati dell'ultima settimana. Vi ricordo la nuova numero 1 di Saif, o Saif, chiamatelo come volete voi, il titolo è Parlar d'amore insieme a Bresh. Questa è la canzone regina della settimana. Domani ci aggiorneremo anche con nuovi dati che riguardano i libri e il cinema, e poi vi ricordo che tutte queste belle canzoni le recupereremo anche nel weekend, alle classifiche del weekend, sabato e domenica, ovviamente qui su In Blue 2000. Vi lascio con il grande Michael Jackson, questa è Billie Jean.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Inizia in questi minuti a Roma, al Colosseo, la protesta indetta da parte della Federazione Romana USB con i lavoratori a causa della morte dell'operaio 22enne precipitato la notte scorsa da un ponteggio e deceduto per l'incidente sul lavoro mentre con altri colleghi operava all'interno del monumento. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul tragico episodio. Gli inquirenti stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza del Colosseo. Guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo su Kiev. Il bilancio parla di almeno un morto e 7 feriti, colpiti anche vari altri obiettivi nella capitale ucraina. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua, almeno sulle infrastrutture energetiche.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Senato ha approvato oggi in via definitiva il decreto carburanti ILVA. Il provvedimento dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Si autorizza poi un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia SpA in amministrazione straordinaria. E con 242 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato stamane la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La proposta, a prima firma della deputata Deborah Bergamini di Forza Italia, nasce dalla volontà di dare a Viareggio e l'Italia un luogo stabile dedicato alla memoria di tutte le vittime, 32 morti, decine di feriti e le loro famiglie, alla conservazione della documentazione e alla trasmissione alle nuove generazioni della storia e del significato di quella tragedia. Ora, dopo l'approvazione di Montecitorio, l'iter proseguirà al Senato, dove si intende procedere in tempi brevi al via libera definitivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Sono queste le parole di In Blu 2000 a tenervi compagnia anche oggi. Buon mercoledì 23 settembre 2026. Siamo insieme dopo le news grazie alla nostra redazione. Vedo ancora in regia al posto di comando Sabino D'Alessandro, il nostro nuovo batterista di fiducia, che ci lascerà tra poco per lasciare spazio invece a colui che ci seguirà in quest'ora e mezza insieme fino alle 16:30, ovvero mister Lorenzo Sada, che salutiamo già. Salutiamo anche tutti voi pronti con i vostri messaggi, il nostro contatto diretto, la mail diretta @radioinblu.it, dove potete scriverci quello che fate di bello o anche meno bello, dipende dai punti di vista di questa giornata. Arriva Taylor Swift.

Un grande classico di Franco Battiato nel nostro pomeriggio e ti vengo a cercare 1988. Allora, si apre come al solito la nostra classica pagina dei concerti che già ci accompagna dalla versione estiva delle parole. In questa giornata del 23 settembre vi aspetta Biagio Antonacci a Pompei, Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei in Piazza Esedra. Anche l'appuntamento con il live di Alfa all'Arena di Verona e oggi a partire dalle 18 al Festival Musicale del Mediterraneo che si tiene a Genova al Teatro Duse l'esibizione live di Paolo Freso. Andiamo a dito nella piaga, sarà a San Vitolo Capo in provincia di Trapani, nella zona della spiaggia, e poi andiamo direttamente anche a vedere cosa accadrà nella giornata di domani 24 settembre a Massa Carrara, Piazza Aranci, il live di Gianni Morandi. Anche Giorgia sarà protagonista a Roma al Palazzo dello Sport, mentre i ragazzi del Volo vi aspettano a Mantova, a Palazzo Te. E Gianni Morandi sarà ancora protagonista nella giornata di dopodomani e vi segnalo anche domani Alan Sorrenti a Roma in Villa Lazzaroni in via Appia Nuova. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni attraverso la mail che è diretta a etradio.it. Raccontateci anche il vostro pomeriggio, anche i vostri eventi nei dintorni, nella vostra città. Arriva la nuova di Revin Lini.

secondo me uno dei migliori album di Madonna, almeno a memoria, 2000 Music, qui su Blu 2000 alle 15:18, e parliamo anche dell'olio di casa nostra che sta attraversando una fase un po' delicata. Sappiamo dei costi, no? Esorbitanti un po' di tutto, anche quando si va a fare la spesa, il nostro carrello della spesa è sempre più leggero, ma i prezzi sono sempre in crescita e sempre più pesanti. Però c'è un'inversione di tendenza nell'ultimo periodo che riguarda l'olio italiano, perché nei magazzini restano tantissime scorte in questo periodo, forse per i prezzi alti degli ultimi mesi, e i prezzi inevitabilmente stanno scendendo. Quindi c'è questa situazione con i dati di un sistema informativo agricolo nazionale che ha fotografato appunto questi dati aggiornati anche nelle ultime settimane. A fine luglio nei depositi italiani risultavano 233.377 tonnellate di olio di oliva, il 43,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo l'ultimo studio di Frantoio Italia, l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e anche Repressione di Frodi nei prodotti agroalimentari. Ma attenzione, queste scorte nel frattempo sono diminuite, quindi all'inizio di settembre nei silos italiani restavano ancora quasi 200.000 tonnellate di olio, di cui circa 88.000 di extravergine, secondo altri dati riferiti durante il convegno L'Isola del Tesolio, carino questo nome. A fine giugno giacenze complessive, che erano infatti pari a 258.000 e più tonnellate, scese a 233.000 a fine luglio, all'inizio di settembre si è arrivata invece a un livello vicino alle 200.000 tonnellate. Il problema quindi non è dunque che l'olio sia fermo in modo assoluto, le scorte stanno diminuendo ma rimangono elevate, mentre la nuova campagna olearia è ormai, diciamo, alle porte se non già compiuta, e questo può creare una pressione sul mercato perché produttori e operatori della filiera devono trovare spazio per il nuovo olio. Alle scorte elevate si aggiunge un'altra difficoltà per i produttori e i frantoi, cioè il forte calo delle quotazioni. Secondo i dati di Ismea, nel luglio di quest'anno il prezzo medio nazionale dell'olio extravergine di oliva all'origine era stato di 5,12 euro al chilogrammo, con una diminuzione del 15,2% rispetto al mese di giugno. È importante chiarire questo numero e cosa significa. Si tratta di un prezzo medio all'origine, quindi non del prezzo che poi troviamo effettivamente scritto al supermercato, e non esiste un unico prezzo dell'olio italiano perché le quotazioni cambiano in base anche alla zona, quindi praticamente nel tempo, diciamo, ci possono essere anche questi valori abbastanza bassi per quanto riguarda il prezzo. E poi in un mercato europeo nel quale le quotazioni sono scese, il prodotto italiano deve confrontarsi con quello che arriva da altri grandi paesi produttori, in particolare Spagna e Grecia, ma anche qui è importante non ridurre tutto alla contrapposizione tra olio italiano e olio straniero. Il problema segnalato ai produttori è soprattutto quello della difficoltà di sostenere i costi, che sono davvero elevati per coprire anche la distribuzione di quest'olio. E sugli scaffali dei supermercati continuiamo a vedere bottiglie a prezzi molto differenti tra loro, anche in ribasso rispetto al passato, una cosa molto interessante. Alla base della filiera italiana si sta giocando questa partita decisamente importante e interessante, cioè quella della sostenibilità economica di chi quell'olio lo produce. E quindi se vi capita di trovare un olio al ribasso rispetto a poche settimane fa, queste sono le motivazioni principali, visto che insomma le grandi scorte rimangono nei magazzini, forse per i costi troppo elevati. Adesso con i prezzi che scendono forse qualcosa cambierà sicuramente, come si diceva una volta, il paniere della spesa, ecco, nel nostro carrello quotidiano della spesa italiana. Alle 15:22 queste sono le parole di Blu 2000. Vi ricordo che tra poco potremo riascoltare insieme il disco in Blu 2000 della settimana, tutto nuovo e targato, anzi parla proprio italiano, canta italiano. Parliamo del ritorno di Cesare Cremonini con Paparazzi, ma intanto ci gustiamo questa bella canzone dagli anni 80, grande ritorno di Phil Collins nella nostra programmazione con In the Air Tonight.

Nel nostro pomeriggio Phil Collins, pensate che bello potersi addentrare verso le vie, le viuzze del cinema in questa nuova edizione 2026 che ci fa riscoprire il piacere del buon cinema, quello che arriva direttamente dai grandi festival internazionali, tra cui quello di Venezia che si è concluso veramente da poco. Ne parleremo tra poco, ovviamente il tempo giusto per riascoltare tra una manciata di minuti anche il disco in blu 2000 della settimana e anche poter recuperare anche il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Giusto tributo a una grande hit del passato di Raff.

0: Newscom 2000 della settimana, Cesare Cremonini con paparazzi. Chiedo subito alla segretaria generale Agis Lombardia quanti paparazzi ci stanno sul red carpet per le vie del cinema. Tanti, immagino, Anita, giusto?
1: Tantissimi, sono tutti in attesa. Esatto. Partiamo domani con la nostra manifestazione.
0: Sì, Anita Di Marco Berardino con noi per parlare delle vie del cinema, questa nuova edizione 2026, bella ricca di film, devo dire.
1: È un'edizione ricchissima, Max, hai ragione. Abbiamo 42 film per 84 proiezioni a Milano e altre 14 proiezioni invece in tutta la Lombardia in altre 8 sale. A Milano siamo in tutte le sale indipendenti della città, abbiamo tantissimi incontri con gli autori, almeno uno al giorno. Partiamo sabato con il vincitore della SIC, Tommaso Sberti, Settimana Internazionale della Critica, premio come miglior film con Prima della Guerra, ma poi domenica abbiamo Valerio Massandrea, interprete della Città dei Vivi con il regista Edoardo Gabriellini. Lunedì abbiamo Anatomia di un ritratto con i registi Francesco Perice e Mattia Colombo, e andiamo avanti fino all'ultimo giorno, quindi sono 9 incontri con autori, un laboratorio per bambini, 2 passeggiate cinematografiche alla scoperta delle sale che ospitano l'iniziativa qui a Milano.
0: Sì, e poi
1: e tantissimi premi.
0: Davvero tantissimi premi, soprattutto gli ultimi film che arrivano da Venezia, è stata una rassegna bella ricca e si possono vedere anche i vincitori di Venezia.
1: Esatto, abbiamo la fortuna di poter presentare Il Leone d'Oro, Woman Unknown, è l'unico titolo diretto da una donna che ha vinto sia il Leone d'Oro sia il premio all'attrice, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Poi abbiamo i due, entrambi Leoni d'Argento, il gran premio della giuria e il premio speciale della giuria che invece è NASA, un titolo che ha fatto molto discutere. I due leoni sono Dao e Possible Love.
0: Sì.
1: E poi abbiamo il vincitore di Orizzonti, che è la sezione sperimentale, abbiamo il vincitore delle giornate degli autori, abbiamo il vincitore della Settimana Internazionale della Critica, quindi abbiamo tanti dei titoli che sono stati riconosciuti come meritevoli di un premio in questa ultima edizione della Mostra del Cinema.
0: E quindi la possibilità anche di incontrare gli autori stessi o anche i registi, immagino, in questa...
1: Esattamente, abbiamo tanti incontri, abbiamo anche una collaborazione con il Milano Film Fest, che mi piace ricordare, per cui ci sarà Claudio Santamaria, il direttore artistico, a presentare il film vincitore del loro festival. Abbiamo Beppe Tofarulo con Il Mestiere, il film con Luigi Locascio, abbiamo La Leggenda del Deserto con Elisabetta Giannini, abbiamo anche dei giovani registi di cortometraggi, perché il nostro sguardo va anche verso la nuova cinematografia, i nuovi linguaggi e i nuovi autori. Ne abbiamo, penso, per tutti i gusti, dal cinema d'essai, il cinema d'autore, a un cinema più sperimentale. Abbiamo Bucking Fassar di Herzog, che ha fatto molto parlare, con le due sorelle Mara, quindi è un film molto molto particolare. Abbiamo anche Bunker, che invece è un film più classico, più tradizionale, con Penelope Cruz e Bardem. Quindi ci sono veramente tantissime possibilità per tutti i gusti, per gli appassionati e per chi ama passare una piacevole serata al cinema.
0: Tante belle storie da vivere e da rivivere sul grande schermo, è importante ricordarlo, a Milano dal 24 settembre fino al 2 ottobre, poi in tutta la Lombardia, Bergamo, Brescia, Mantova, Melzo, Pavia, Varese, insomma l'elenco è lungo.
1: Esatto.
0: Dal 27 settembre al 12 ottobre. Dove possiamo trovare questo lungo elenco e anche come fare per prendere i biglietti, diciamo così, per insomma, c'è anche una cinecard, vedo.
1: Allora, abbiamo due possibilità, due carnet e i biglietti già in vendita, in prevendita, tutto sul nostro sito leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com.
0: Perfetto.
1: Si può acquistare direttamente lì oppure si può acquistare le casse del cinema. Sui titoli più blasonati, più accattivanti, ad oggi abbiamo già dei sold out, perché abbiamo aperto le vendite ieri.
0: Ah, okay.
1: Per cui alcuni titoli come Leone d'Oro,
0: certo,
1: sono già non più disponibili, ma ce ne sono tanti altri.
0: E poi ricordiamo che in mezzo ci sta anche questa bella iniziativa che è Cinema in Festa, per la sola giornata però di giovedì 24, quindi domani. Cioè questa...
1: Esattamente, la nostra apertura in concomitanza con la chiusura di Cinema in Festa, quindi per domani tutti i film proposti sono a 3,50 euro. La nostra proposta è sui titoli di Orizzonti, che è la sezione sperimentale fondamentale della Mostra del Cinema, e Ombre all'Agua, che invece è il film di Gabriel García Bernal, dove c'è Ricky Martin che fa un cameo, invece è una, diciamo, una proposta più, più aperta, ecco, più,
0: esatto,
1: più semplice,
0: questi
1: più,
0: film,
1: per tutti.
0: Insomma, diciamo che beneficiano dello sconto, appunto, della,
1: esatto,
0: dell'iniziativa Cinema
1: Festa. Sono proposti a 3,50 euro.
0: Allora, Anita, prima di lasciarti andare, una cosa personale: qual è il tuo film del cuore tra tutti questi in cartellone?
1: Il mio film del cuore è sicuramente Anatomia di un ritratto, perché ci racconta di una figura milanese, Fernanda Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera, prima direttrice donna.
0: Bella quindi, storia, davvero, da recuperare, da vedere, assolutamente.
1: È il nostro titolo, sicuramente.
0: Esatto. Grazie ad Anita Di Marco Berardino, segretaria generale Agis Lombardia, ci ha parlato di queste belle vie del cinema 2026. Grazie mille, Anita.
1: Grazie, vi aspettiamo in sala.
0: Alla prossima. Sì, si respira cinema, poi ci sono notizie cinematografiche che sono arrivate oggi, se riesco a recuperarle dopo le commentiamo insieme. Lui è Michael Bublé.

0: James Blunt qui su Blu 2000 alle parole in questo pomeriggio di mercoledì in cui abbiamo parlato di cinema. Continuiamo su questo filone perché sapete che in questo periodo già si fanno un po' le previsioni o comunque si scelgono i film che poi ci dovranno rappresentare i prossimi premi Oscar, e anzi un film in particolare che potrebbe entrare nella lista dei nominabili. Ecco, ancora non è stato scelto ovviamente, ma è la proposta italiana e che ci ha lasciato un po' stupiti quest'anno perché è un film fuori diciamo dai soliti schemi dei film importanti che vengono candidati all'Oscar. Allora, per quest'anno è stato scelto il film L'Estranea di Paolo Strippoli, che è effettivamente un horror, quindi una decisione alquanto strana da parte della commissione che ha deciso poi di proporre all'Academy questo film. È un thriller horror con Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi ed è stato scelto nella categoria miglior film internazionale. Ovviamente la scelta della commissione è stata spiegata, a decretare questa scelta è stata una commissione composta tra gli altri da Cristina Comencini che hanno motivato così la decisione. Perché hanno detto è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato anche dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. Il film nelle sale italiane dall'8 ottobre porta sullo schermo un cast di peso, come abbiamo detto prima, e da Venezia appunto si va agli Oscar con le prossime tappe, quindi forte di un percorso già importante. Questo film presentato in concorso al cinema di Venezia, ne parlavamo giusto prima, il film reduce anche dai festival, dal Festival di Toronto in particolare, e adesso dovrà superare, dicevamo, la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, sarà resa nota il 15 dicembre prossimo. L'annuncio della cinquina dei candidati ufficiali arriverà invece il 21 gennaio del prossimo anno, mentre la cerimonia, e adesso andiamo qui oltre ovviamente, quella degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Ricordiamo Paolo Strippoli, 33enne, già apprezzato per film come Piove, La Valle dei Sorrisi, per lui si tratta della consacrazione a questo punto definitiva di un percorso da autore di genere ancora molto giovane ma già capace di farsi notare a livello internazionale. Secondo me questa è una scelta anche un po' furba, visto la tendenza internazionale, soprattutto hollywoodiana, che ha portato in primo piano nuovamente il genere horror thriller come uno dei generi preferiti, anche con film diciamo a costo ridotto. Mi vengono in mente film come Obsession oppure Backrooms, che hanno ottenuto grande successo appunto come produzioni indipendenti che hanno veramente raggiunto l'interesse del pubblico internazionale. Staremo a vedere se anche questo piccolo gioiellino horror italiano si farà strada nella shortlist dei candidati a miglior film internazionale ai prossimi Oscar. Appassionati di cinema, a raccolta tutti quanti, naturalmente ditemi se questa è la scelta per voi giusta oppure pensavate di poter trovare agli Oscar un film del vostro cuore italiano. Scriveteci pure a diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Che dite di un bel classicone a questo punto del mercoledì pomeriggio? Infatti arriva lui, Francesco De Gregori.
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione.

mani al cielo come una sorta di ola, come sta facendo il nostro amico, il nostro carissimo Lorenzo Sada in regia. Siamo pronti anche per portarci dalle atmosfere di Francesco De Gregori a quelle degli anni 90, quelle dei Duran Duran, fantastiche, con Ordinary World. Prepariamoci anche per l'ultima mezz'ora insieme, parleremo di tanta musica, in arrivo news su Giorgia ad esempio, anche Max Pezzali. Eccoli Duran Duran.

Le parole di In Blue 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blue 2000. In Blue 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
3: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conferenza stampa finale del Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione. Poi per noi cristiani il primo luogo in cui il Verbo si è fatto carne è il grembo di una donna. Per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne. Si è espresso così il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Vannacci sulle donne. Con lo sguardo entriamo in rapporto con gli altri, ha spiegato Monsignor Batturi. Verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto. Verso le donne massimo nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato dopo essere precipitato con l'imbracatura addosso ma senza fune agganciata, e la fune stessa non sarebbe stata trovata spezzata, anche se su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Gli studenti italiani chiedono una scuola che sia capace di creare veri rapporti umani e di farli crescere in modo completo ed equilibrato, non soltanto nozioni e stress da prestazione. Lo evidenziano una serie di analisi a campione condotte dal Censis.
1: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo tre rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi tre anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Elena Seno, Linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Grazie ancora una volta alla nostra redazione, siamo ritornati in diretta dagli studi di Milano di Inblu 2000, ovviamente queste sono le parole di Inblu 2000 a tenervi compagnia in questo mercoledì 23 settembre. Ringrazio e saluto tutti voi in quest'ultima mezz'ora insieme in cui parleremo davvero tanto di musica e di musica bella. L'abbiamo già ascoltata in apertura, questa di Leon Bridges dal titolo Talk It Over, altra canzone da classifica che abbiamo nominato prima all'interno delle classifiche del nostro appuntamento ovviamente quotidiano qui su Inblu 2000. Siete benvenuti sul DAB, sul canale digitale terrestre 728 e un saluto a quelli che ci seguono dall'immancabile preziosa app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Allora parleremo in quest'ora, anzi in questa mezz'ora scusate, di musica a tutto spiano, devo dire, perché ci sono tante curiosità che riguardano il panorama della bella musica italiana, a cominciare da Marco Mengoni, perché i profili social si trasformano, lo sappiamo, spesso nel palcoscenico di questa attesa spasmodica, e l'esercito dei fan di un cantante o di un gruppo riconoscono subito i segnali inequivocabili di quella svolta discografica imminente, di quel messaggio criptico ma non tanto. Ecco, in questo caso è toccato a Marco Mengoni rompere il silenzio strategico che durava dall'album Materia Terra, lo ricorderete, quello del 2023, pur costellato da tante collaborazioni in questo periodo come Sto bene al mare dell'anno scorso, Piazza San Marco con Annalisa, Canto d'amore, la storia recente insieme ad Angelina Mango. Nel video è una clip che è diventata virale attraverso un tono anche ironico. Marco Mengoni ha interagito con un barista, cioè discute animatamente con il team di lavoro e in questo video si sottopone alle direttive di un personal trainer e anche di uno stilista, utilizzando la parola sbagliato come vero e proprio filo conduttore narrativo. Si vede che la canzone prossima in arrivo, il singolo, sarà intitolato Sbagliato? Può essere, oppure il titolo di un intero disco di inediti. L'enigma comunque non resterà irrisolto a lungo, state tranquilli fan di Marco Mengoni all'ascolto, perché la comunicazione ufficiale è data per imminente, ma nel frattempo i dettagli disseminati in questo filmato offrono chiavi di lettura inequivocabili sulla direzione intrapresa da Marco Mengoni per la sua nuova era artistica. Quindi cosa bolle in pentola, bellissime cose per Marco Mengoni, quindi andate sui suoi profili social per individuare questo video e soprattutto commentarlo insieme a noi se vi va attraverso una mail diretta a radioinblu.it. E adesso ritorniamo alla musica italiana per l'appunto, lo facciamo con il grande Lucio Dalla, questa è Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Teddy Swims su In Blue 2000. Allora, si fa un gran parlare di serie TV come la seconda parte della mitica storia degli 883 in arrivo, ed è in arrivo anche un nuovo album che sarà sicuramente un successo. Dopo il grande successo di Max Forever, Gli anni d'oro, Stadi 2026, Max Pezzali presenta un album che porterà anche live durante il prossimo tour nei palazzetti. Presentiamo ufficialmente Max Forever volume 2, l'album in uscita venerdì 30 ottobre, dopo il successo del primo che ha visto appunto Pezzali protagonista degli stadi italiani, con oltre 680.000 biglietti venduti, davvero uno dei tour più redditizi in assoluto nel nostro paese. Per 15 appuntamenti del tour arriva questo volume 2 con versioni speciali e inedite dei brani più iconici di 883 e Max Pezzali, registrazioni live, chiacchiere d'archivio. Ci saranno anche vere e proprie chicche per voi che siete fan del grande Max, pensate, per sorprendere ancora una volta tutto il pubblico e i fan appunto. Ma vediamo anche un po' la genesi, cioè come è nato questo volume 2. Due anni fa, ha detto Max Pezzali, ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, anche qualche live. Era un po' come quando tanti anni fa si facevano le mitiche cassette inserendo roba varia. Dopotutto, dopo un primo volume, doveva pure arrivarne, ha detto Max Pezzali, un secondo. Allora, lui ha detto che ci saranno due inediti scritti quest'anno, qualche traccia live del tour Stadi di quest'estate, un po' di nuove acustiche e anche un remix inedito e qualcun altro riscoperto, magari tirato fuori da un cassetto della memoria e non tanto virtuale. I brani presenti nell'album saranno parte integrante della nuova avventura live di Max, che partirà da dicembre prossimo, tornerà davvero a riabbracciare il suo pubblico nei Palasport, ricordiamo, con questa nuova versione di Max Forever, uno show praticamente nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l'energia, le emozioni e le canzoni dell'artista. Vi do già qualche data, proseguirà, diciamo che partirà il tutto il 15 dicembre da Pesaro con 4 date, per poi continuare a Milano nella giornata con 11 date, Roma 10 date, Bologna 3 date, Firenze 5 date, Torino 4 date, ma poi in corso d'opera ovviamente vi ricorderemo tutto. Questa è la storia del nuovo volume 2 di Max Pezzali con i suoi grandi successi, e adesso ancora musica italiana, in questo caso Serenamente di Giuli e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E serenamente noi salutiamo anche i nostri amici che ci seguono tutti di, i nostri ascoltatori mitici di Blu 2000, quelli che sono arrivati anche attraverso la mail. Salutiamo Chicca, che carino questo nome, ci augura buon pomeriggio e apprezza molto la musica italiana. Poi lei è una grande fan di colui che abbiamo nominato prima, ovviamente Max Pezzali. Abbiamo detto anche di questo tour in arrivo a dicembre, soprattutto di questo volume 2 con tutti i grandi successi, due inediti, alcuni anche remixati, insomma tanta roba veramente per i fan di 883 e Max Pezzali. Grazie alla nostra amica Chicca, noi continuiamo in musica, lo facciamo con questa canzone di Brian Hunt.

Eccola qui la più alta nuova entrata della chart di Blu 2000 che vi abbiamo raccontato prima, non l'abbiamo ascoltata prima, ma c'è sempre stato il tempo ovviamente per recuperare ed è il momento giusto, l'abbiamo fatto con Alfa, Gigi D'Alessio, con Genova e Napoli, qui su Blu 2000 le nostre parole che volgono quasi al termine, ma vi devo dire che il 16 ottobre uscirà anche l'evoluzione di G, che è l'album precedente di Giorgia, nuovo album in questo caso G più 1, si chiamerà così, viva la fantasia, con nuove canzoni, il racconto di un anno di successi e arricchisce Giorgia questo tassello fondamentale perché il 16 ottobre uscirà questa nuova versione del suo progetto discografico che amplia l'universo del fortunato lavoro precedente. Anche lei ha pubblicizzato il tutto su Instagram, Giorgia ha descritto l'uscita come un gesto d'amore verso i fan, ha scritto per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso, in arrivo questo nuovo album, quindi vediamo, le sorprese non mancheranno, racchiuderà tutte le tracce del precedente G affiancate alle nuove canzoni inedite anche da suggestive tracce registrate live. I pezzi sono mai pubblicati e sono nati dalle emozioni raccolte da Giorgia durante i concerti e rafforzano appunto questo legame importante col suo pubblico nei principali palazzetti italiani. Adesso non ci ascoltiamo Giorgia ma Tracy Chapman.

E a questo punto un grazie formato famiglia, la famiglia di Blu 2000, che vi abbraccia tutti, grazie per essere stati con noi all'interno delle parole di Blu 2000 anche per questa giornata di mercoledì. Domani ci risentiamo come al solito, piatto ricco del pomeriggio con replay e classifiche, poi a partire dalle 15 fino alle 16:30 con questo contenitore del pomeriggio. Un bel pomeriggio che continua in musica, quindi restate con noi sempre qui su Blu 2000. Ciao a tutti e buona giornata.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. L'annuncio gioioso del messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Ed ecco come ne ha parlato il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, nella conferenza stampa conclusiva oggi pomeriggio.
1: La priorità resta il Vangelo. Per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. Il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita e di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
0: I prezzi dei carburanti non dipendono dal governo, ma da come va il prezzo del Brent, dipendono da quante raffinerie funzionano per produrre gasolio e benzina, quindi gli interventi che all'inizio possono sembrare significativi poi paiono quasi irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo la questione, all'inizio eravamo in pochi, mi sembra che ogni giorno che passa aumentino i paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l'Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto. Spero che anche il resto appunto dell'Europa si svegli. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo oggi nel Question Time alla Camera e poi rispondendo anche ai giornalisti. È stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto comprensivo Costabile Nicotera avevano avvertito delle sue intenzioni di accoltellare la propria insegnante e ora naturalmente il ragazzo è sotto indagine. Il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato con l'imbracatura addosso ma senza la fune agganciata. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano, della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento, i ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati. Il ministro Giuli sospende i lavori. Aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
1: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggior interesse pubblico con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
2: Al di là della guarigione tutti hanno diritto ad essere curati, essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
1: Un tema di custodia della vita e richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
2: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso e il primo elemento della dignità è la sicurezza.
1: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
2: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possano avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
3: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto IRIDE di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti sono un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione. Solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano la necessità di lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche, meno ore. Una richiesta di alleggerimento, sì, ma accompagnata alla domanda di una didattica più coinvolgente. Elena Seno, linea allo studio.
0: E il tema scuola catalizza in questi giorni anche le contrapposizioni politiche, col governo pronto a varare nel Consiglio dei Ministri di domani il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri che potranno far parte di ogni classe. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Andrea, la nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, così il ministro dell'istruzione Valditara che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro non disarticolerà le classi. Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa in classe, altro tema quello economico, il riferimento ai dati ISTAT con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti, la gestione dei rifiuti per Meloni, scelta coraggiosa di buonsenso, per Bonelli De Verdi e una follia economica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, veniamo allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
5: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno all'1%, la Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%, più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni, per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E in Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
6: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
7: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone, lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
8: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
7: E allora, chiede Leone,
8: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
7: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà, ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ci spostiamo sulla scena internazionale a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
9: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
10: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un paese, membro permanente, blocca volendo la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
9: Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
11: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale se Zelensky proprio ci tiene può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington. Poco fa, faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sulle energie sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo. Le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
0: Proteste polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
12: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000 disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Un cordiale saluto, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Una bella esperienza raccontata in vita.it. È l'esperienza di Fabrizio, il Maradona delle carceri. Mi hanno salvato il pallone e la cura per Giovanni, queste le sue parole. È Fabrizio Maiello, ha passato 24 anni tra carceri e ospedali psichiatrici giudiziari. È un ex calciatore conosciuto come il Maradona delle carceri per i suoi record nei palleggi. Dopo una vita che è stata un mare in tempesta, mi hanno salvato l'amore per il pallone e prendermi cura di Giovanni, un internato malato terminale. Non ho più smesso di prendermi cura degli altri. Oggi fa il testimone della legalità nelle scuole con Libera e interverrà anche a Bergamo Incontra. Fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta. Questa è una frase che dà il titolo quest'anno alla manifestazione Bergamo Incontra. E a questa manifestazione interverrà anche Fabrizio Maiello, un ex detenuto, conosciuto come il Maradona delle carceri per il suo essere campione di palleggi. La mia vita è stata proprio come un mare in tempesta, ma ho trovato il mio porto ritrovando l'amore per il pallone e prendendomi cura. La sua svolta è stata l'incontro con un internato malato terminale, classe 1963. Maiello nasce a Cesano Maderno, cresce con il pallone tra i piedi. A 17 anni, dopo un inizio promettente nelle giovanili del Monza, un grave infortunio al ginocchio chiude di colpo questo sogno. Rifiuta l'operazione, scappa di casa, comincia un'altra vita tra rapine, sparatorie, droga, fughe. Nel 1982 il primo arresto, poi 10 anni tra carcere e latitanza. Dal 1990 finisce negli ospedali psichiatrici giudiziari e lì passa anni durissimi, spesso legato al letto di contenzione. Nel 1998 la direttrice dell'OPG gli concede di allenarsi per la maratona Vivi Città. Maiello ricomincia a palleggiare e ne fa una terapia. La sua storia è raccontata nel libro Nel carcere dei matti delinquenti di Franca Garreffa e anche in un docufilm Senza volto e in un podcast. E mentre parliamo con lui, Maiello è in macchina e noi siamo al telefono. Lui sta andando ad un incontro in una residenza per persone con disabilità di Inzago. Sto andando a trovare dei ragazzi. In molte iniziative sono vicino alle persone che soffrono e che sono in un momento difficile della loro vita, perché anch'io sono stato per tanto tempo in un momento difficile. L'incontro a Bergamo Incontra, a cui parteciperò, si chiama Fu come giungere in porto dopo un mare in tempesta. E la mia vita è stata un mare in tempesta. Ho fatto 14 anni dentro al manicomio criminale. 10 anni di carcere che non sono serviti a niente. Mi venne dato nel 1984. Per tanti anni il pallone l'ho odiato. Poi sono tornato a riprenderlo quando sono finito in carcere. Questo soprannome nacque quando Maradona arrivò dal Barcellona al Napoli. All'epoca avevo 21 anni. In quel momento ero diventato un pacco postale. Avevo perso la testa. Giravo da un carcere all'altro. Io giocavo benino a pallone. E di lì è venuto questo soprannome. Ad un certo punto della mia vita pensavo di non tornare più al porto. Forse non lo volevo neanche perché mi rendevo conto che era inutile soffrire. Sono stato spronato dalla direttrice del carcere di allora a ricominciare a giocare. Era il 1996. È tornato nella mia vita un pallone. Me ne hanno dato uno personale per cercare di battere il record di palleggi. Una mia salvezza è stata questa. L'altra, ancora più importante, è stata trovare una persona di cui mi sono preso cura. Nel 1997 è arrivato Giovanni, ha cambiato la mia vita. Giovanni Marioni, un internato malato terminale di cui mi sono preso cura fino alla guarigione. È stato il vero atto di coraggio della mia vita. Lui è stata la medicina che mi ha salvato. Giovanni era una persona persa. Lo sentivo sempre lamentarsi da uomo spaventato perché era innocente nelle condizioni di vita in un OPG. A volte non volevi più neanche salvarti e continuare a soffrire così tanto. Seguivamo mattina, pomeriggio e sera una terapia obbligatoria con punture, farmaci che ci rendevano sempre intontiti. Nei letti di contenzione venivamo legati con le cinghie, le caviglie, ai polsi. Quando ero scompensato, come dicevano i dottori, quando non stavo bene, ero legato nudo in quel letto di contenzione, mi davano da mangiare con una cannuccia da bere, mi pulivano, ci facevamo tutto addosso. Era molto umiliante per me. Ero finito io in quella situazione, con le mie scelte sbagliate, perché volevo fare solo il calciatore. Lì ho pensato che non potessi più tornare indietro. Giovanni non sapeva neanche di essere a Reggio Emilia, perché la sua vita è sempre stata chiusa dentro l'OPG. Non aveva nessuno, come in quel momento non avevo nessuno neanch'io. Quando l'ho visto dopo 2 o 3 giorni che gridava, che si lamentava, non ce l'ho più fatta. Dopo tanti anni di carcere era il momento più difficile della mia vita, non stavo bene. In quel momento non avevo niente da perdere. Ho fatto una scelta istintiva, come una giocata nel calcio. Nel momento più difficile della mia vita ho scelto di aiutare una persona che stava molto più male di me. E quando sono andato dal dottore a chiedergli di mettermelo in cella perché volevo aiutarlo, me l'ha sconsigliato. Mi disse: tu appena appena galleggi, lui sta morendo, ha 3 mesi di vita. Sprofondate tutte e due giù e non vi salva nessuno. Gli risposi che tanto io ero già perso. Da lì è partito tutto. Giovanni all'inizio aveva paura di me, non si faceva aiutare, ma io l'ho voluto a tutti i costi aiutare. Aveva delle crisi respiratorie fortissime. Eravamo io, Giovanni e un pallone. Abbiamo passato 5 anni insieme. Giovanni è guarito, è uscito libero. Io l'ho capito dopo che curando ogni giorno Giovanni, cambiandogli il pannolone, dandogli l'ossigeno, volendogli bene, stavo curando me stesso. Io non mi volevo più curare, a me la cura mi ha salvato e mi ha portato anche l'amore. Sì, l'amore di un'infermiera che è la mia compagna. In tutti questi anni Daniela mi ha visto star male quando ero legato. ma ha visto battere il record col pallone, non gliene fregava niente del pallone. Mi ha visto aiutare giorno e notte Giovanni, e quando tutti mi chiedevano perché lo fai, perché cambi il pallone a una persona che non conosci, ho sempre risposto che le mani me le ero sporcate fuori, non pulendo Giovanni. Con lui io le mani me le stavo pulendo. La mia è una storia di amicizia e di amore. Daniela mi vedeva che curavo giorno e notte Giovanni. Quando è uscito dovevo fare ancora tanti anni dentro. Un giorno è venuta in cella per vedere come stavo. E le sue parole sono state: tu sei un uomo buono, ti aspetto quando uscirai. Sono uscito alla fine del 2007. Ho iniziato nel 1998, palleggiato dentro le mura di cinta per un chilometro a destra e a sinistra con i piedi. Nel 1999 ho fatto la stessa cosa ma a marcia indietro. Nel 2000 ho percorso la stessa distanza a marcia indietro, palleggiando solo di testa. Nel 2001 ho fatto 5 chilometri con il pallone in equilibrio stabile sulla fronte. Dopo altri record, palleggiato in occasione di una partita dell'Italia al Mapei Stadium nel centro storico di Reggio Emilia per 1500 metri, nel 2022 per 2 chilometri l'anno dopo. Una tappa importante della mia vita è stato il perdono di Gianfranco Zola, di cui avevo organizzato nel 1994 il sequestro, che poi non andò in porto. L'ho incontrato 30 anni dopo. Mi ha perdonato, mi ha voluto incontrare. È stata una dimostrazione che il campione è in campo e fuori. Sono testimoniale della legalità nelle scuole con Libera di Reggio Emilia, di un calcio al bullismo contro la violenza del genere. Delle iniziative contro il bullismo ci tengo, perché Giovanni era bullizzato dentro anche il manicomio criminale. I bulli non sono solo i ragazzi, i bulli sono anche gli adulti, e lui appunto era bullizzato dentro il manicomio criminale. Lo faccio perché la mia storia potrebbe essere un monito, soprattutto per i giovani, ai quali dico di fare attenzione perché si fa presto a sbagliare. Io non avrei mai potuto pensare che la mia vita finisse così male, perché avevo un sogno del calcio, poi invece le cose succedono. I ragazzi, quando racconto la mia storia fatta di calcio, di criminalità, ma anche di amore e di amicizia, sono colpiti. Le ragazze sono sorprese quando parlo dell'amore di Daniela, nato in un posto così, del coraggio di una donna a credere in me. Quando torno a casa dopo questi incontri sono sempre più sereno, e finché ce la faccio lo continuerò a fare. Sì, il lavoro ce l'ho, da quando ho fatto un percorso bellissimo nell'OPG di Reggio Emilia. Lavoro in una cooperativa che si chiama Lo Stradello, facciamo la manutenzione del verde, curiamo parchi e strade. Un lavoro che è il primo onesto che ho fatto in tutta la mia vita. A parte il calcio, ho fatto tutto quello che non dovevo fare. Questo è un lavoro libero, che mi fa sentire libero. Farei veramente fatica a pensarmi in una fabbrica, non ci riuscirei dopo tutti quegli anni rinchiuso. Mi prendo cura del verde, ma io, più che prendermi cura delle cose materiali, ho imparato che amo prendermi cura delle persone.

0: De Gregori, La donna cannone. Termina con questa canzone la nostra fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta ricordandovi, se volete seguirci, che dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 e 18:15 c'è la fontana. Poi trovate il nostro programma anche nella vostra auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Abbiamo il podcast radioincontri.org e lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono, spergiurarono,

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: meno brillante, e poi dopo la scossa, insomma, con il rigore portiere di loro, però ha detto bene, forse qualcosa in fase difensiva un po' bisognerà ritoccare, o perché a parte l'errore è stato un'errata interpretazione di Iannesi, è stato sfortunato nel piede, nel contatto.
1: Sì, sinceramente, con tutto rispetto, non è stato sfortunato, cioè è una situazione dove bisogna gestirla meglio, bisogna percepire il pericolo, bisogna sapere che in questo campionato non è la partita di Torres. Campionato è la partita di stasera, ok? Non è la partita di Torres dove tu fai 25 tiri. Il campionato tiri 3-4 volte in porta a partita, la Serie C è questa. E quindi devi cercare di fare un gol e devi cercare di non prenderlo. E quindi bisogna cercare di calarsi in questa realtà un po' più centrati su determinate cose. Quindi lavoreremo su questo e niente, continuiamo, perché comunque segnali positivi ci sono sempre.
2: Prossimo impegno e trasferta difficile per la Pianese sabato prossimo alle 17:30 all'Ardenza di Livorno contro la formazione di Cristiano Lucarelli. Ed ecco la conferenza stampa del post partita Grosseto Perugia con mister Paolo Indiani.
3: In conferenza stampa dopo Grosseto Perugia con il mister biancorosso Paolo Indiani. Mister, gol, prestazione, 3 punti, oggi è arrivato tutto, possiamo dirlo?
4: Oggi è arrivato tutto, forse anche con un po' meno rispetto a mercoledì, non vedo mai il calcio. Io ero più contento mercoledì della prestazione, però è chiaro che si deve dire, ragazzi straordinari, che si sta facendo delle cose bellissime, che oggi inizio di gara difficilissimo. Loro sono partiti veramente, credevo che fosse veramente veramente difficile, invece abbiamo retto, siamo stati fortunati anche in qualche occasione a reggere, poi siamo usciti poi dalla metà del primo tempo, mi sembra, un po' fino ai secondo cosa, ma credo sia fatta una buonissima buonissima gara, però sempre con un piccolo rammario purtroppo della mercoledì.
5: Paolo, buonasera, Yuri Gargani, Grosseto Sport. Io ti faccio complimenti perché insomma è un piacere vedere giocare questo Grosseto. Hai ragione, i primi 20 minuti abbiamo insomma sofferto l'aggressività, le ripartenze,
4: la qualità
5: assolutamente del Perugia, però poi questa squadra credo abbia meritato alla grande la vittoria.
4: Sì, direi di sì, alla lunga sì.
5: È una squadra che in questo momento insomma viene anche difficile trovare il famoso pelo nell'uovo, giustamente tu da tecnico lo vedi, però ecco, è bello così.
4: Sì, no, è bello credo per il pubblico, perché tutti i posti, stampa, media, viene esaltato questo nostro gioco, è chiaro, siamo contenti, evidentemente è così. Da parte mia è chiaro, vorrei sempre di più, io quando vedo i miei giocatori mi danno la palla indietro al mio portiere sul suo sinistro che me la manda a 5 metri fuori area, però sono, come si dice, sono particolarità che speriamo di migliorare come impegno, ma come aggressività, come corsa, come tutto che si deve dire. Un branco davvero di ragazzi esordienti in categoria e credo stanno facendo delle cose straordinario.
2: Mister, buonasera, Paolo Sparro, Team 9 Telemaremma, complimenti ovviamente. Grazie. Per la prestazione che avete offerto, veramente brillante, e mi è piaciuta una cosa, non so se condivide, il fatto che a differenza forse che contro il Campobasso, il Grosseto questa volta non ha arretrato tanto, non si è andato a chiudere,
4: sì,
2: più aggressivo, comunque
4: sì,
2: molto più in partita.
4: Sì, come con il Campobasso no, però abbiamo fatto una gestione dell'ultimo tratto di gara in superiorità numerica, ma siamo noi, se eravamo esperti la facevamo in un'altra maniera, invece ci siamo impauriti, come se dice che ci si fa a vincere, come se si fosse in inferiorità numerica noi, però non si può avere tutto, io preferisco avere tutte queste altre cose e soffrire in questi.
2: E mi piace sottolineare una cosa che ho notato, sul 2-0 c'è stato un abbraccio energico con Lorenzo Nannizzi.
4: Sì, mi ha fatto una specie di, come si dice, tutte e due, quella punizione, io ho chiamato Ampollini per dirgli ai Gaddini deve arci a lui, mi si fosse un presagio. In settimana lui e Gaddini dice dove mi fai gol, allora.
2: Ci ha visto giusto.
4: È successo.
2: Ci ha visto giusto, un po' come Mourinho in un derby con Pande, lo esagero io.
4: A volte ci si vede.
2: Mi voglio chiedere, mister, è difficile rinunciare a questo Sabattini, cioè vedere in campo anche magari in futuro contemporaneamente Gaddini e Fabbri, che sono tecnicamente più offensivi?
4: Sabatini sta facendo un campionato credo straordinario in tutte e due le fasi, è molto importante anche nella fase di non possesso, è duro giocare un 4 attaccanti 4, a parte che lo sta facendo molto molto bene anche Fiorini di là, la fase di non possesso, però se abbiamo un altro nel mezzo e la fa è meglio, però però nulla dipende da miglioramenti avremo, da quello, la disponibilità, è chiaro, dai punti

0: vista offensivo si guadagnerebbe.
1: Prossimo impegno del Grosseto sabato 26 alle 14.30 sul campo del Pineto. I restanti minuti della nostra trasmissione li dedichiamo a Mattia Caggianese, l'autore del gol del pareggio di domenica scorsa all'Otti, quindi fra Poggibonsi e San Giovannese 1-1. Un'intervista che ripercorre anche certi suoi profili calcistici.
2: Mattia, benvenuto a Poggibonsi. Prima di parlare della gara di oggi, direi di analizzare anche quello che è stato il tuo approccio con la piazza giallorossa, cioè raccontaci magari qualche retroscena legato alla trattativa e al tuo arrivo e ai primi giorni di allenamento. Che gruppo hai incontrato?
3: No, allora, credo che tornare a Poggibonsi per me è un orgoglio, perché comunque l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo vinto il campionato, quindi è stata una trattativa anche abbastanza veloce. Quando mi hanno chiamato c'è stato un giorno, due di trattative, e poi ho detto subito sì, e ho trovato un gruppo sano, un gruppo che ha voglia di fare, ha voglia di lavorare, e oggi credo che l'abbiamo dimostrato e dobbiamo continuare così.
2: E forse non poteva esserci esordio migliore? Mancata solo la vittoria.
3: Sì, mancata solo la vittoria. Secondo me abbiamo affrontato una squadra che lotterà sicuramente per la vittoria del campionato. Abbiamo fatto un'ottima prova. Esordio positivo, sono contento per il gol. Vedremo di vincere la prossima.
2: Quali prospettive vedi per questa squadra? E ti sei posto magari un obiettivo minimo di gol da voler mettere a segno in questa stagione?
3: Sì, io credo in questa squadra. Poggibonsi innanzitutto deve scendere sempre per vincere in campo, poi il campo dirà la sua. Io cercherò di fare più gol possibile per dar mano alla squadra e arrivare più su possibile.
1: Grande attesa e grande curiosità per l'esordio casalingo della Baldaccio Bruni sul campo del Buitoni a San Sepolcro dopo la straripante vittoria della prima giornata. L'avversario di turno era la Sestese e proprio la freschezza della Sestese rovina l'esordio della Baldaccio di Bier Francesco Battistini al Buitoni di San Sepolcro, campo casalingo di stagione per i lavori di ammodernamento che si stanno portando al Saverio Zanchi di Anghiari. Sono comunque i padroni di casa della Baldaccio a creare la prima situazione pericolosa sugli sviluppi di un corner. Per due volte la difesa della Sestese allontana, poi si perde alto il tiro di controbalzo di Sbardella. Lo stesso Sbardella entra in area da destra ma viene contrastato. Il pallone perviene a Sestini, anche il suo tiro è murato dalla retroguardia rossoblù. La Sestese colpisce di rimessa, lo sgusciante Giustarini lascia secco Bruschi e si invola, pallone comodo al centro per Vannini che rimane glaciale e da centro aria fredda Vassallo per lo 0-1, eravamo al 16°. La Baldaccio fa gioco sulle fasce ma sui palloni al centro la Sestese interviene sempre in anticipo, ne ha la miglior fortuna, qualche tentativo da fuori area. Ma vicino al gol Giovannini, spettacolare poi il suo colpo di testa in tuffo di Giorni, quasi a pelo d'erba su cross da sinistra, il pallone esce di un soffio. Nella ripresa è bisogno dubbio in aria aretina per un contrasto al limite, ma si prosegue. La Sestese limita i rischi ma non si chiude, prova a far male in ripartenza. Al 66° su cross profondo di Cucinotta dalla destra, Ciotola irrompe sul palo lungo e di testa schiaccia in rete per il 2-0. La Baldaccio gioca di precisione sotto porta, la Sestese spreca un altro paio di occasioni per arrotondare. L'ultimo episodio, una punizione dal limite di Gorini che spiove alta di poco sulla traversa. Finisce 2-0 per gli ospiti, per la squadra di Alessandro Rossi che festeggia l'avvenuta vittoria in trasferta su un campo importante, quella di Battistini. Naturalmente rimanda a tutto alla prossima domenica, dopo che comunque l'esordio era stato più che positivo. Domenica, per la terza giornata del campionato di eccellenza, la formazione di Anghiari sarà in trasferta sul campo dell'Antella, mentre la Sestese ospiterà lo Sport Club Asta. Amici sportivi, è tutto anche per oggi, vi saluto e vi ringrazio per la gentile attenzione e il gentile ascolto, vi rimando alla pagina sportiva di domani. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
5: Previsioni meteorologiche. 23 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria piuttosto frizzante al primo mattino, specie sulle vallate dove cesserà di più il vento. Massime stazionarie o lieve calo intorno ai 21,4 gradi, di 25 gradi. Venti deboli di grecale al mattino, poi di direzione variabile. Affidabilità alta.
6: Avete ascoltato GR Valdichiana. le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
2: Someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Dallo studio 2 di Via Gramsci a Camucia, Radio Incontri in Blu, in collaborazione con il Cortona Camucia Calcio, presenta il Podcast Arancione, il Cortona Camucia dentro e fuori dal campo. Conduce Fabiola Berretta.
1: Eccoci a tutti, bentrovati per questo primo episodio. Siamo al fischio d'inizio di questo nuovo programma dal titolo Podcast Arancione. Qui parleremo di calcio, ma non solo di calcio, perché l'intenzione è quella di entrare nel dettaglio più possibile nelle vite dei calciatori, dei giocatori che fanno parte della squadra del Cortona Camucia e conoscerli meglio. Quindi niente moviola, oggi si parla di chi la maglia se la suda davvero. Abbiamo con noi ospiti Jacopo Cascioppini, classe 1997, e Marco Bassini, classe 2001. Benvenuti. Ciao, ragazzi, grazie di essere qui con noi e di esservi messi a disposizione per questa nostra indagine sulla vita dei giocatori del Cortona Camucia. Tra l'altro, Jacopo, tu vieni dal... Da quale squadra? Il primo anno al Cortona Camucia?
2: Monte San Savino, no, ho fatto i primi 3 anni di gioco, diciamo, nei grandi qui a Cortona, poi dopo ho migrato un po', ho cambiato qualche squadra e solo ora sono tornato.
1: Quindi sei rientrato. E invece, Marco, tu quando è che sei?
3: Il primo anno proprio, primo.
1: Ah, ok, quindi proprio il battesimo per te.
3: Sì.
1: Bene. E partiamo da qui, quindi non partiamo tanto dalla partita della domenica, ma da quello che succede intorno alla partita, perché come sappiamo il calcio dilettantistico ha una caratteristica particolare. Insomma, i ragazzi ovviamente non si occupano solo di quello, ma studiano, lavorano, hanno una famiglia, hanno degli impegni e quindi devono conciliare il tutto con gli allenamenti e con le partite. Partiamo da Jacopo intanto. Volevo chiederti chi sei tu, oltre, diciamo, la maglia del Cortona Camucia.
2: Niente, sono un insegnante, insegno alle elementari, quest'anno non vicinissimo, abbastanza lontano, però ecco, fino all'anno scorso ero qui in zona e ora mi sono spostato un pochino di più e niente, mi piace insegnare i valori dello sport ai ragazzi e niente, questo.
1: Volevo chiederti invece, per quanto riguarda il tuo aspetto calcistico, cosa succede nello spogliatoio che chi viene a vedere la partita non può conoscere? Ti va di darci di farci entrare un po' con te nello spogliatoio?
2: Beh, diciamo che nello spogliatoio sì, succedono cose che rimangono lì, ma sono più che per lo più scherzose, ecco, dai. Anche perché magari quando si viene a vedere una partita si vede l'aspetto più serio del giocatore, dentro al campo ovviamente ognuno di noi è concentrato, la serietà la fa da padrone, dopo nello spogliatoio succedono scherzi, battute, risate, oltre sempre essere concentrati all'obiettivo, però comunque lo scherzo, la risata la fanno un po' più da padrone, dai.
1: Infatti approfitto per passare la palla a Marco che... mi pare di aver origliato qualcosa riguardante una cassetta delle multe, giusto?
2: Sì,
1: Marco?
2: Sì.
1: Ci vuoi spiegare di cosa si tratta, come la utilizzate?
3: Niente, praticamente sì, un salvadanaio, diciamo così, perché praticamente per ogni cosa non giusta che viene fatta, ecco, c'è una multa. Ora, non sono cose gravi.
1: Ad esempio?
3: Se uno arriva tardi agli allenamenti senza preavviso e se non è per il lavoro, se arriva tardi alla domenica... Se lascia la roba in campo, scarpe, eccetera, il comportamento non congruo, se suona al telefono quando parla al mister o prima della partita, insomma, queste cose qua. E quindi c'è le multe. Io, per esempio, ho saltato un giorno di preparazione, ho beccato una multa.
1: Di quanto?
3: Di 20 euro, niente di che, ma insomma, però.
1: E cosa si fate poi con tutto il denaro raccolto a fine stagione?
3: Alla fine, poi se decide una meta. E si va in vacanza un paio di giorni, un fine settimana.
1: Beh, bello però.
3: Sì.
1: Quindi dai, è un'ottima
3: piacere,
1: idea, perché è stimolante, però poi alla fine vi resta qualcosa e anzi diventa un qualcosa di molto utile.
3: Sì.
1: Allora, ora un attimino, facciamo un salto ripercorrendo quello che è stato un po' l'inizio del campionato. Scusate se ritrovo la pagina. Perché almeno accenniamo, dato che il campionato è appena iniziato, giusto ragazzi?
3: Sì.
1: Quindi faccio un po' un excursus. È iniziato domenica 13 settembre, la sfida era contro la Settignanese, è una partita che si è conclusa sull'1-1 e non ha avuto uno sviluppo molto semplice. Leggo che dal 16esimo il Cortona Camucci ha giocato in 10 uomini e dal 67esimo invece in 9, dopo le espulsioni di Niare e Tammariello. Però, nonostante la doppia inferiorità numerica, gli arancioni sono riusciti a trovare il gol al 51esimo con Zec, e quindi il risultato finale si è conclusa 1-1 e è stata una partita impegnativa. Tre giorni dopo è arrivato poi però un altro appuntamento, ovvero mercoledì 16 settembre, il Cortona Camucci è tornato in campo per la Coppa Italia contro il Montagnano, è finita 0-2. Gli arancioni hanno dato spazio a molte seconde linee e il Montagnano è apparso più quadrato nel corso della gara. Con questo risultato il Cortona Camucci viene eliminato dalla Coppa Italia e partite diverse, molto ravvicinate, però insomma un esordio comunque interessante e soprattutto si è svolta nella giornata di domenica 20 settembre la partita contro
2: Reggello.
1: E com'è andata, Jacopo, raccontaci?
2: Niente, è stata una partita tosta dal punto di vista fisico, di agonismo, è stata una partita che è terminata 0-0. Non ci sono state troppe occasioni né da una parte né dall'altra, diciamo, e forse alla fine qualcosina in più potevamo fare noi dal punto di vista della lucidità, dal punto di vista del, diciamo, la voglia di portarla a casa. C'è stata, però magari ci è mancato quel pizzichino che abbiamo visto altre volte, ecco. Però comunque sempre un punto fuori casa che ci può stare in un campo complicato. Contro una squadra tosta, e quindi va bene così, prendiamo il punto e si pensa già a domenica prossima.
1: Certo, e tu vuoi aggiungere qualcosa sulla partita di ieri?
3: Sì, ha detto tutto lui, nel senso che la pensiamo allo stesso modo. Diciamo che il mister ci dice sempre che dobbiamo andare in campo e raggiungere il massimo. Ecco, secondo me domenica scorsa contro Settignanese, visto anche le espulsioni e tutto, che eravamo in svantaggio, forse abbiamo fatto il massimo. Domenica contro il Reggello forse, ecco, potevamo fare il massimo, non l'abbiamo fatto, potevamo fare qualcosa di più, però ecco, anche io la penso come lui, guardo il bicchiere mezzo pieno, nel senso, zero gol presi fuori casa e comunque non abbiamo ancora perso un campionato e dai,
1: certo,
3: avanti,
1: mi sembra un ottimo modo per avere una visione, diciamo, lucida e anche non troppo negativa, anzi per vedere cosa si è fatto di buono, sì, e come continuare a fare sempre di meglio, anche perché, lo ripetiamo, non vorrei essere noiosa su questo aspetto, però insomma quando si porta avanti un ruolo importante in una squadra che comunque conduce un campionato con una scansione e un calendario anche bello importante, ripeto, si tratta di ragazzi che lavorano, tu insegni, fai il maestro, tu invece di che ti occupi, Marco?
2: Faccio l'assicuratore.
1: Ecco, quindi sei lì che devi mettere gli allenamenti in mezzo agli appuntamenti, esatto. Avrai tutta una bella agenda da gestire,
2: sì.
1: E non è facile, perché poi il giorno che magari è il famoso giorno di riposo, spesso per i ragazzi è il giorno della partita, no?
3: Sì, ci sono qualche giorno, noi il lunedì e il giovedì di solito non ci alleniamo, e il sabato e poi la domenica si gioca tutto il giorno. Ieri siamo tornati alle 7.40, dalla mattina alle 9.40, quindi capisci che è tutto il giorno, anche la domenica.
1: Certo.
3: Quindi è bello impegnativo, però sì. Cioè, dal mio punto di vista, i giorni che non mi alleno provo a metterci più appuntamenti possibili, così che gli altri giorni posso, ecco, dedicarmi anche magari una mezz'oretta prima al calcio, arrivo un pochino prima, e non sempre ce la faccio, però
1: Sempre, Marco, per te, che sei arrivato quest'anno, sei anche abbastanza giovane, cosa rappresenta per te essere uno dei più giovani della squadra?
3: Ma rappresenta comunque in un certo senso responsabilità, c'è responsabilità per quelli più anziani, tra virgolette, però anche per...
1: Ti ha dato dell'anzianità,
3: però anche per noi più giovani, nel senso che siamo quelli che poi danno più vivacità magari, anche sia dentro che fuori dal campo, nel senso che, ecco, dobbiamo andare, in poche parole, nel senso, non fermarsi mai, essere sempre positivi, sempre allegri, sempre disponibili, e quindi, ecco, da ambedue le parti c'è questa responsabilità, noi per un verso, magari come Jacopo, e
2: per quell'altro, insomma.
1: Per gli anziani, che forbice c'è d'età all'interno della squadra all'incirca, per curiosità?
3: dal più piccolo
1: dal più piccolo
3: dal più piccolo che sì non è lui
1: non è lui ma
3: sì più o meno ci saranno 20 anni no
1: e quindi c'è, sì, c'è comunque sì, anche sì, tutta un'opportunità generazionale no
3: sì sì, sì
1: anche
3: sì,
1: di
3: sì.
1: assorbire da quello più grande
3: sì, diciamo che l'obiettivo dei più grandi è proprio questo dai fargli cercare di far crescere i giovani e più che altro trasmettergli i valori che sono stati trasmessi a noi, sia per quanto riguarda a livello calcistico, che può essere magari un consiglio, sia per quanto riguarda nello spogliatoio magari un comportamento che può essere più giusto o meno giusto.
1: Certo, e chi sono quelli che portano più vivacità negli spogliatoi? Tendenzialmente sono i più giovani oppure non c'è questa distinzione?
2: Sì, per alcune cose sì, però per esempio... Bottonaro, che anche lui ha tetà più o meno gli occhi.
3: Sì, sì, un anno meno.
1: Che poi li conosceremo, questi
2: sì,
1: ragazzi.
2: Sì, lui, Tammariello, Nicola, che è uno dei tuoi grandi, ma anche lui è uno buffo, insomma, anche che ha sempre battuta pronta. Insomma, ce n'è tanti, ecco, che... Beh, siamo un gruppo abbastanza tutti vivaci, tutti con la battuta pronta, Nel senso, noi
3: non ci manca.
2: Per fare scherzi, eccetera.
1: Anche perché c'è bisogno di stare leggeri per potersi poi concentrare e dare il meglio, c'è bisogno di trovare comunque all'interno di una squadra un assetto anche complice.
2: Sì, che sta bene insieme.
1: Esatto. Marco, tu da chi c'è qualcuno da cui hai imparato particolarmente all'interno della squadra?
2: Di quest'anno?
1: Sì.
2: Allora io devo essere
1: da
2: sincero.
1: Da cui vedi che stai imparando, stai assorbendo particolarmente?
2: Diciamo allora, quello che sentendolo anche parlare di calcio, beh, sai, sui spettatori ci sono sempre, alla fine anche sono 7-8 anni che ci sto, quindi nel senso ormai so un po' come ambientarsi e tutto, però a livello di calcio quello che mi sta dando di più che vedo è Nicola, che io dico sempre che secondo me lui è un allenatore in campo, perché... Cioè vedo che parla di cose che poi succedono, capito? Anche un'esperienza che ne ha viste tante, insomma, diciamo così a livello calcistico, però sia quello dal livello calcistico quello che sto imparando di più, devo essere sincero.
1: Quindi un compagno che però vedi anche come fosse in qualche modo una sorta di allenatore,
2: sì,
1: cioè
2: no,
1: lo vivi come...
2: Sì, no, nel senso che ci sono quei giocatori che per esperienza, perché gli piace... E ti danno consigli più degli altri, magari, nel senso che proprio ce l'hanno di sua caratteristica personale. Lui, insomma, è uno di questi, ecco.
1: Anche tu hai un po' un compagno guida all'interno della squadra di quest'anno, insomma.
2: Sì, dai, diciamo che anche io più mi rifaccio parecchio a Nicola, perché comunque è più grande di me. Io ci avevo già giocato insieme qui quasi 10 anni fa. E come 10 anni fa che lo vedevo che arrivava, lo vidi che arrivava da categorie superiori, io non l'avevo mai fatte, e comunque lo vedevo come un idolo, diciamo, che dovevo imitarlo sia agli allenamenti che in partita, comunque cercare di prendere il meglio da lui e farlo anch'io, insomma.
1: Beh, siamo proprio curiosi di conoscere questo Nicola, hai detto, Nicola, vero?
2: Sì,
1: mandatecelo assolutamente, perché vogliamo sentire tutte le sue tutti i suoi consigli e anche sarei curiosa di chiedergli se sa di essere un punto di riferimento comunque importante a questo punto,
2: sì,
1: perché insomma mi avete già dato due feedback, quindi
2: sì dai, è un leader silenzioso, magari non è prorompente, no. Non è che uno che entra via di pari, però comunque è uno che insomma lo capisci che c'è e capisci la sua presenza, insomma.
1: Allora, noi abbiamo con noi, tra l'altro in studio, per chi ci sta magari vedendo nella registrazione video, i ragazzi ci hanno portato le due maglie con cui giocano. Come funziona? Alternate solitamente una e una?
2: No, dipende un po' quando giochi in casa. Noi, per esempio, quando giochiamo in casa, dipende la squadra che viene che muta.
1: Se okay.
2: Ha una maglia simile alla nostra prima, dobbiamo mettere la seconda.
1: Ok, per renderlo il più contrastante possibile, in modo che siate ben riconoscibili. Quindi in base a quello scegliete
2: la squadra che insomma va fuori casa, dipende quale porta.
1: Ok.
2: Quindi noi ci adeguiamo quando si gioca a casa.
1: Ora volevo fare un piccolo batter risposta, parlando di cose che probabilmente esulano anche dalle partite e che stanno di più nella dimensione vostra dello spogliatoio. così che i vostri compagni

0: spogliatoio.
1: Boh,
0: Che palle.
1: parlerebbe Nicola stesso,
0: Sì, però.
1: però di calcio.
0: Sì, di calcio.
1: Butterà la colpa,
0: Butterà.
1: sì, lui sì,
0: Butterà.
1: chiacchierone.
0: Di quelli che ogni tanto vorresti, magari, vorreste stoppare un attimo perché parla.
1: No, beh, parla, cioè fa ridere, capito? Quindi è tutta una battuta, uno scherzo, non c'è un discorso serio, non so, però sì, lui.
0: Curiosa di conoscere anche lui. E c'è uno più competitivo fra voi?
1: Sì, ce l'hai accanto su,
0: Tu
1: alla destra.
0: sei più
1: Sì,
0: competitivo, sei anche un po'
1: anzi.
0: permaloso
1: Sì,
0: oppure...
1: anche.
0: Sì, eh?
1: Sì, un
0: Aia,
1: po'
0: quindi
1: sì.
0: già abbiamo un caratterino, eh?
1: allora,
0: Tocca
1: non
0: stare
1: tanto, dai, però
0: attenti.
1: un po' sì. No, no, senza un po', parecchio, guarda, un
0: Oio.
1: po'.
0: È andata, è
1: No, ci
0: così.
1: sta, si accetta.
0: Sei ufficialmente il più competitivo. E quindi sei anche quello... È anche qui, Marco, è anche quello che si arrabbia di più quando perde, oppure...
1: Oh,
0: Sì?
1: praticamente
0: Aia.
1: non mi ha parlato ora, da ieri che poi non mi ha
0: Avete
1: parlato.
0: riparlato adesso,
1: Sì,
0: giusto
1: sono
0: perché
1: contento di lui,
0: dovevate...
1: solo quello.
0: Ok.
1: Sì, dai, a me mi condiziona anche le partitelle in allenamenti.
0: Sì, eh?
1: Io un po' sì. Vabbè, giusto, ci sta. Ci vuole uno così.
0: Chi scegliereste per un viaggio della vostra squadra?
1: Lui? Io lui.
0: Questa coppia,
1: Per
0: devo dire, è ben
1: forza, lui.
0: consolidata. Eh? E una parola per descrivere il Cortona Camusia, ragazzi?
1: Io ho unità, io
0: Marco?
1: invece identità.
0: Identità. Ecco. Dobbiamo fare una raccolta, sto dicendo al mio regista, che voi non vedete, faremo questa raccolta così arriviamo a fine stagione che abbiamo tutte le parole che i nostri ragazzi ci hanno indicato come... Mi fai i gesti, ma io non capisco, Marco.
1: Le scriveremo.
0: Le scriveremo, è vero, potrebbe essere una bella idea. E niente, allora siamo arrivati quasi alla fine di questo nostro appuntamento, che ripeto per chi ci ascolta è il primo degli appuntamenti, quindi è proprio un fischio d'inizio. E che dire, mi volete dire voi la prossima partita contro chi è? Ok,
1: Sabato, Montagnaro, sono a
0: sabato
1: casa.
0: contro il Montagnano, a che ora?
1: Alle 3:30. Se non cambia l'orario, insomma, che della partita dovrebbe essere 3:30, 3:30.
0: Quindi poi domenica siete liberi?
1: Sì.
0: Ho riuscito ad avere una domenica libera. Allora io vi auguro che quel pensiero della domenica libera sabato vi porti a dare il
1: Speriamo, dai,
0: massimo. E
1: speriamo.
0: quindi vi faccio un in bocca al lupo enorme per la prossima
1: Ecco.
0: partita. E vi ringrazio per essere stati con noi. E non so, Marco, cosa mi ha scritto nella lavagnetta perché io non leggo. Però
1: Tutti allo stadio,
0: migliorerei.
1: credo.
0: Ah, mi raccomando, tutti allo stadio, ovviamente, ma quello era sottinteso. E grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sud.

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, nel mostro delle lampade, nella bianca scia di un elicottero.

da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.
2: Look.

0: gentlemen, ladies and gentlemen. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys, and you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes, and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine, Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

Sì. La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Nigga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bunk the Bunked, l'album Mozzarella Nigga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: La satira e l'ironia de El Circo Loco con Trump in Cuba, una produzione Fishnet Productions, una etichetta discografica e audio-video in chiave di parodia e ironici, prendendo di mira spesso personaggi che attualmente sono i più in vista nel panorama internazionale. E questa era appunto una realizzazione musicale ovviamente realizzata con l'intelligenza artificiale e assolutamente credibile, in pieno stile del son cubano, e il brano era Trump in Cuba per questo El Circo Loco per la Fishnet Productions. Siamo così arrivati a metà strada su Jazz Train, è giunto il momento di considerare l'artista jazz della settimana e questa volta vi presento l'ultimo singolo di Mina con un omaggio a Pino Daniele in questa versione di un brano di qualche anno fa interpretato con Giorgia ed era Vento di Passione, inserito in un album di imminente uscita come dilettevoli inedite eccedenze per Mina, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti, Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

su Justin siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun, Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli, presente in Nightwalker, in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica. Loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa, con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita, Elsa Baldini quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta.

0: Grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Just Train in radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy.

0: Salva Bozo! Who's your daddy?
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
5: 333 89 82 560
4: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

0: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
1: Ciao, sono Aldo, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.